0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, questa mattina, anzi in serata, abbiamo avuto degli amici al dialogo nel buio che poi sono stati anche al Caffè Noir e hanno consumato un po' con i nostri amici qualcosa. Intanto li presentiamo tutti quanti, partiamo da
4: Marco,
5: Sara,
6: Chiara,
7: Tommaso.
3: Tommaso, basta?
4: Basta.
3: Tommaso, ecco, allora partiamo con Marco. Marco, com'è andata la serata? Com'è andato questo percorso al buio con botto finale pianistico e anche parte di consumazione di bevanda? Come ti sei divertito? C'è stato un momento critico?
4: No, bene, è andata molto bene. Il momento critico è stato l'inizio. I primi due minuti ammetto che la tachicardia c'era, un po' di ansia c'era. Però dopo davvero si viene coinvolti subito, sei impegnato talmente tanto a fare e a stimolare tutti gli altri sensi che quasi neanche più ti accorgi, ecco, fondamentalmente.
0: Ti sei accorto per caso del passaggio del tempo oppure il tempo un po' si è fermato?
4: In realtà ti direi che è accelerato, cioè non sembrava che fosse passata un'ora di fatto, sì, di attività, quindi no, è corso anche abbastanza veloce.
0: La tua bevanda qual è stata?
4: Non ricordo il nome, ma gin con il mirtillo.
0: Gin mirtillo.
4: Adesso non ricordo il nome.
0: Ecco, passiamo all'altro ragazzo, alla ragazza.
4: Sara.
0: Sara, vieni Sara.
5: Sì.
0: Eccoci qua, parlaci del tuo viaggio a Dialogo nel Mondo.
5: Allora, è stato veramente interessante, nel senso, io ero partita molto carica, nel senso che avevo una grossa aspettativa su questa cosa ed è stata assolutamente ripagata, nel senso che è stata veramente una cosa che secondo me dovrebbero provare tutti, perché ti dà davvero la sensazione di fare le cose senza vedere, tu acuisci gli altri sensi ed è davvero una cosa interessante che secondo me vale la pena di provare.
0: Durante il percorso hai avuto dei momenti critici?
5: No, in realtà no, perché ero veramente molto carica di questa cosa, predisposta, sì, quindi mi è piaciuto veramente tutto.
0: Volevi

0: Passiamo allora il microfono adesso a chi manca?
1: Tommaso,
0: allora Tommaso, quello della voce bassa. Allora Tommaso, come è stata per te questa passeggiata?
2: Inizialmente terrificante trovarsi al buio.
0: Sì.
2: Perché è veramente una sensazione strana, diversa. Sì. Però poi piano piano è stato sempre più coinvolgente e cioè mi sono abituato piano piano al buio ed è stato in realtà quasi confortante insieme agli altri, quindi sentire le voci degli altri è stato quasi
0: anche queste nuove voci di queste nuove amiche che avete fatto.
2: Esatto, sì, esatto.
0: È stata una cosa. Tu cosa hai bevuto?
2: Io il gin col cranberry.
0: Cranberry, beh, insomma, belle cose. Allora, dunque, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, sulla parte musicale, su altre cose? Che
2: vorreste... Alla parte musicale ne abbiamo parlato, non so ancora come riuscite a poter suonare così bene dal vivo, perché è stato veramente fantastico.
0: Sì, l'altro Giuseppe.
2: Esatto. Gamba,
0: sì. Bene, oddio, la parte classica per noi è un po' complicata perché comunque dobbiamo imparare la musica prima con la mano destra, poi con la sinistra e poi metterla insieme. Sì. Invece per quanto riguarda le canzoncine, insomma, un po' le facciamo un po' a orecchio, quindi insomma ci basiamo così. Altre domande?
2: No, in questo momento no.
0: Bene, allora ragazzi, mi pare che abbiamo parlato tutti, sì? Mancava qualcuno?
2: Sì, Chiara. Sì.
0: Ah, mancava Chiara. Oh, scusami Chiara che ti ho lasciato. Chiara,
3: ciao.
0: Che sono stato scuro io. Allora
3: figurati.
0: Chiara, raccontaci allora di questa esperienza.
3: Allora, per me è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché questa esperienza mi è stata regalata.
0: Sì.
3: Mi è stato fatto come regalo perché io sono un'attrice, ho lavorato in teatro sulla figura di Helen Keller, scrittrice
0: sì.
3: sordo-cieca
0: sì.
3: E quindi alla fine tutto sommato non mi è risultata nuova no. come esperienza perché appunto avevo già lavorato sulla sua figura
0: sì.
3: Però è stata bellissima lo stesso. E tutto il percorso poi con anche con gli altri, conoscendo gli altri pur non vedendoli, è stata
0: sì.
3: è stato meraviglioso.
0: E la parte finale del bar?
3: La parte finale del bar, va bene, è stato il momento, diciamo, quello più conviviale ecco,
0: sì.
3: dove abbiamo potuto conoscere anche nuove persone. Quindi è stato bellissimo.
0: Al buio, poi l'avete vista adesso.
3: Esattamente.
0: Bene, hai qualche domanda ancora sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
3: Allora, in realtà in questo momento no, non mi vengono delle domande da fare, però è stato bellissimo.
0: Bene, allora noi contiamo al contrario da 3, 2, 1 insieme, tutti quanti diciamo 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
3: Viva dialogo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi al Dialogo nel Buio con una serie di ragazzi di cui subito andiamo a presentare i loro nomi. Partiamo con...
2: Eccomi qua, Graziano.
1: Graziano.
2: Sì.
1: Poi...
3: Francesca.
1: Francesca.
3: Laura.
1: Laura.
4: Clarissa.
1: Clarissa.
5: Giuseppe.
1: Giuseppe. Allora, partiamo con Graziano.
2: Eccomi.
1: Grazie Graziano di essere stato qui. Scusa il bisticcio.
2: Fa anche la rima.
1: Fa il bisticcio più che altro. E allora, com'è stata l'idea di venire al Dialogo nel Buio? Chi te l'ha detto? E insomma, come ti è piaciuto?
2: Allora, è stato bellissimo, è stata un'esperienza molto bella. Siamo venuti con il nostro oratorio, l'oratorio di Rosate, San Giuseppe.
1: Sì.
2: E praticamente è veramente molto molto bella, cioè è un'esperienza che io rifarei assolutamente.
1: Il punto più critico qual è stato?
2: Quando, allora, ho toccato una macchina, sì. Non so, sì. E praticamente mi stavo per ribaltare perché c'era quello scalino, però sì.
1: La macchina era una panda.
2: Sì,
1: ecco,
2: esatto.
1: Perfetto. E invece altri momenti al bar, hai bevuto qualcosa al bar?
2: Al bar sì, ho bevuto una buonissima lemon soda.
1: Infatti... Era uguale alle lemon sode che bevi sempre o ha un sapore diverso?
2: In realtà è uguale.
1: Beh, uguale.
2: Uguale, sì.
1: Perfetto.

0: Passiamo il microfono a qualcun altro, vai, al prossimo.
1: Io Francesca.
0: Francesca, allora raccontami tu invece della tua esperienza.
1: Allora, anche per me è stato molto bello, una nuova esperienza e tutti i momenti che ho passato sono stati molto belli.
0: Perfetto, il momento più bello?
1: Quando ho toccato una moto,
0: sì.
1: E mi sono seduta, era bello, è stato bello.
0: Sai che moto era?
1: No.
0: Una Suzuki.
1: Ah.
0: Vabbè. E invece al bar cosa hai bevuto tu?
1: Anch'io una lemon soda.
0: Una lemon soda. Vediamo l'altra ragazza, un ragazzo.
2: Io sono Clarissa.
0: Clarissa, allora tu Clarissa invece com'è andata per te l'esperienza?
2: Allora io l'ho adorata, infatti è la seconda volta che lo faccio.
0: Ah, allora la differenza tra la prima e la seconda?
2: Allora, sicuramente la prima volta ero molto più spaventata.
0: Sì.
2: Molto. Invece questa volta ero molto più tranquilla.
0: Sì.
2: E alla fine assolutamente è sicuro ed è una bellissima esperienza.
0: Il momento più bello?
2: Forse quando abbiamo riconosciuto i monumenti.
0: Che monumenti hai riconosciuto?
2: È il Duomo.
0: Il Duomo. Perfetto. Andiamo ancora con
3: Laura.
0: Laura, allora ricordaci.
3: Io anch'io è già la seconda volta che vengo qua, che ero venuta anche con Clarissa. E niente, è sempre un'esperienza da fare perché ti provi emozioni che non proveresti in nessun'altra parte. E capisci veramente che oltre alla vista hai molto di più, come
0: quindi,
3: appunto
0: non c'è due senza tre a questo
3: esattamente punto. Eh sì, arriveremo anche la terza volta.
0: La terza volta magari fate una cena al buio oppure il caffè noir, che in genere c'è dalle 18 in poi il sabato, quello che si beve.
3: Organizzeremo.
0: Ancora è rimasto Giuseppe, mi pare.
4: Sì, sono rimasto io, Giuseppe.
0: Come me praticamente. Allora, mio omonimo, per te com'è andata la...
4: Ma molto bene, dai, anch'io c'ero già stato con Laura e Clarissa.
0: Ah, ecco.
4: E poco più di un anno fa.
0: Sì, vi siete divertiti?
4: Sì, sì, molto.
0: Per te è il momento più...
4: Ma anche a me è piaciuta molto la moto.
0: Sì.
4: Che era molto comoda, mi sono seduto sopra.
0: Così, quindi dici una moto al buio.
4: Sì.
0: E invece la cosa più antipatica qual è stata?
4: Ma c'era un palo a un certo punto e ci stavo andando contro.
0: Sì, i poveri ciechi, noi ci andiamo sempre a sbattere, quindi figuriamoci. Bene, abbiamo interrogato un po' tutti, adesso invece se avete delle ulteriori domande che avete fatto alle guide e che volete fare anche a me per, che ne so, per curiosità, per altro, io sono qui per voi. Avete qualche domanda da pormi? Non avete domande?
3: Anche, ne ho già fatte tante.
0: Anche banali, anche...
4: Vabbè, una banale ce l'ho.
0: Sì, dimmi.
4: Ma è offensivo dire cieco?
0: Assolutamente no. Per noi è offensivo, per esempio, se io cammino con un'altra persona e l'altra persona si chiede: ma perché non ci vede questo? Infatti, tu non so se sai, ma qui dietro il mio giubbotto c'è scritto proprio: se vuoi sapere perché non ci vedo, vai sul sito oppure chiedimelo che io te lo dico. Poi cieco è una realtà, quindi o non vedente o cieco.
4: Certo, sì.
0: Le cose che offendono. Certo che se dice: ah, guarda quel cieco, insomma,
4: sì, così
0: questo
4: un po' detto
0: è offensivo
4: apposta.
0: Però nella stessa cosa dice: ah, ma guarda quel tipo, anche lì è offensivo, quindi dipende come si dice. Ancora qualche altra domanda?
3: Una domanda che abbiamo fatto anche alla nostra guida Gabriella.
0: Sì.
3: Com'è che sognate?
0: Allora,
3: come immaginate le cose?
0: Dunque, qua si va da cieco a cieco. Io che sono stato un cieco che fino a 6 mesi vedevo benissimo, poi ho avuto un glaucoma congenito, a 10 anni ho perso la vista. Io alcune volte sogno da cieco, però anche il mio essere cieco, per esempio davanti a te in questo momento, io per esempio se tu mi dici: guarda, io ho una maglia gialla, io vedo te con la maglia gialla, però io in questo momento ti vedo con una maglia nera, quindi non so se ho indovinato oppure no.
3: Ma a volte puoi associare i colori alle, per esempio, le sensazioni, cioè il rosso al calore,
0: sì.
3: Il verde alla freschezza.
0: Sì, alcune volte, ma io non tanto perché le ricordo, perché se tu mi dici il sole è giallo, ho visto quello, chi non ha mai visto in quel caso? Io invece ho visto, quindi tu quando mi descrivi. Per noi non vedenti, una cosa molto importante, ecco, se voi avete amicizie con noi, è importante descriverci, cioè se io passeggio con te o con Giuseppe, facciamo una passeggiata, per me io vedo se tu mi dici tutto quello che succede, cioè sta arrivando un cane, lì c'è una persona che ha una maglia blu, là c'è una persona che cammina, lì c'è un albero, c'è una nuvola, c'è, per noi in quel momento vediamo insieme a voi.
3: Bello, bello. E ultima domanda, sì, sei mai andato al cinema?
0: Sì, certo che vado al cinema.
3: E com'è vedere un film senza vedere?
0: Allora, senza vedere, o la persona che accanto ti spiega i momenti salienti, oppure c'è un'applicazione che si chiama Movie Reading, che si installa sul telefono e nei film già predisposti ti metti le cuffie del telefono e senti sia il film, in modo che non dai fastidio al tuo vicino, con le descrizioni. Però io non sono un patito dei film. Guarda caso, guardo solamente alcune volte i film audiodescritti che ci sono spesso nella Rai, ogni tanto fanno qualche film audiodescritto. Curiosità ancora?
3: Domande? Andre? A posto.
0: A posto, allora io vi ringrazio di essere stati con noi, contiamo fino a 3 al contrario, 3, 2, 1, insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1.
5: Viva Dialogo nel Buio!
0: Grazie, a presto!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo due bellissime ragazze che si chiamano
2: Jim e Hilde,
1: che sono con noi per parlare qui sempre in via Vivaio 7 del Dialogo nel Buio, e loro hanno fatto un percorso e ci raccontano di questo percorso. Allora, chi parte? Jim?
2: Prima di tutto è stato bellissimo, e mi sono, dopo le prime paure, ostacoli mentali che avevo,
1: sì,
2: mi sono sentita accolta dal buio. Mi è piaciuto il fatto che è molto democratico.
1: È uguale per tutti.
2: Esatto. Sì. E anche il fatto che non riuscivo a giudicare con la vista. Ecco. Questo mi è piaciuto molto.
1: Bene, gli ostacoli che hai incontrato, per esempio il passaggio dalla luce al buio, è stata una cosa normale per te? Sapevi? Oppure
2: no, mai provata questa sensazione, vero?
3: No, era proprio buio, pensavo di comunque percepire qualcosa, ma non sono riuscito.
1: Bene, durante il tragitto, per esempio, siete stati dentro la foresta, oppure nel bosco. Secondo voi gli uccelli erano veri o falsi?
2: Ah, falsi, no?
1: Erano falsi.
2: Non lo so.
1: Erano falsi.
2: Le piante
1: erano vere. Avete sentito l'odore del caffè?
2: Sì.
1: Anche l'odore del caffè.
2: Sì, sì, sì.
1: E invece, andando avanti nella casa, cosa avete scoperto?
3: Abbiamo fatto la caccia di tesoro.
1: Sì.
3: E abbiamo trovato la tastiera.
1: Ah, una tastiera.
2: E il computer. Sì. Abbiamo provato anche il telefono, che tastiera, secondo me i ragazzi giovani non sapevano cos'era. Perché il telefono di quelli vecchi.
1: Ma sì. La tastiera è la tastiera di un computer o la tastiera proprio una tastiera musicale?
2: No, tastiera di computer era.
1: Ah, una tastiera di computer.
2: Sì, sì.
1: E invece avete trovato una chitarra per caso?
3: No.
1: C'era,
3: ci
1: forse
3: siamo seduto però su una panca.
1: Sì,
2: abbiamo trovato una panca e abbiamo fatto una pausa.
1: Ecco, poi però siete stati a un certo punto al mercato e quindi sì, avete potuto toccare dei frutti?
3: Sì. Abbiamo anche conosciuto la differenza tra una cetriola e una zucchina.
1: Sì, che tra l'altro sono abbastanza simili, quindi insomma è una... E poi infine abbiamo avuto quello che noi non vedenti odiamo durante la giornata, ovvero la città, il caos della città. Come vi siete sentite nella città? Un po' perse anche voi?
3: Ma completamente io purtroppo avevo Kim, mia amica, che
2: sì, io purtroppo sì, avevo Hilde, che mi lanciava di fronte a lei, così sì, io scoprivo e lei mi seguiva.
1: Quindi, però avete visto anche una moto, avete visto una macchina, avete visto...
2: Sì, abbiamo percepito, perché ovviamente non era in movimento, era tutto statico, certo, no? Però
1: i rumori,
2: c'era tanto, sì, abbiamo provato tanta paura.
1: Sì, proprio perché c'era il rumore, effettivamente.
3: E abbiamo anche potuto far chiamare le altre per capire dove erano, per scoprire tutte le cose della città, perché era troppo, troppo casino.
1: Invece, arriviamo al bar. Invece al bar avete bevuto qualcosa?
2: Sì, ho bevuto il caffè.
1: Giustamente, dopo ho sentito l'odore, dice beviamolo.
2: Certo.
1: Invece Hilde, invece?
3: Io ho un limon soda.
1: Limon soda, perfetto, quindi con il limon soda. E avete ancora qualche domanda da fare sulla disabilità, visto che alle guide avete chiesto sicuramente qualcosa. Vi è rimasto qualche dubbio su qualche aspetto della disabilità, oppure curiosità sui non vedenti, sulla nostra vita, su quello che facciamo il giorno, altre cose? Se volete, io sono qui ancora qualche minuto per le vostre domande. Non avete domande?
2: No, io volevo chiedere un po', perché ambedue siamo insegnanti.
1: Sì.
2: E se andate a scuole in cui siete tutti non vedenti, oppure con insegnanti non vedenti, oppure
1: ecco, spiego
2: come funziona.
1: Allora, fino agli anni 77, tra i quali quindi ci sono anch'io perché sono una certa età, 63 mm-hmm. anni, negli anni 70 andavamo in una scuola speciale per non vedenti. Infatti io, il mio insegnante non vedente, c'erano anche degli insegnanti vedenti, poi dal 77 in poi è uscita la cosiddetta scuola normale, per cui i non vedenti già dalle scuole elementari e anche scuole medie e superiori sono immessi nelle scuole normali e hanno i cosiddetti insegnanti di sostegno che conoscono il nostro alfabeto Braille ed altro. Quindi io sono uno di quelli di vecchio stampo. Poi però non si sa se in realtà il bambino che sta nella scuola dove ci sono tutti i non vedenti meglio oppure no, non si sa, perché spesso nelle scuole normali poi non c'è una grande, ci dovrebbe essere tantissima integrazione, invece quando si è tutti non vedenti insieme bisogna stare tutti insieme, e quando si esce nel mondo nei cosiddetti normali abbiamo già molta formazione, quindi siamo abituati, certo, a subire tutto quello che succede, perché ai tempi di oggi il bullismo e altre cose, insomma, esiste e se ne fa parte. Bene, altra domanda?
3: No, volevo aggiungere, sì, la tua pensiera, perché lavoro con dei bambini autistici, sì, e lì è uguale. Io mi chiedo sempre, è meglio di mettere tutto insieme in una scuola o metterlo nell'inclusione nelle scuole?
1: Io dico che secondo me bisogna metterli tutti nell'inclusione e soprattutto dare ai bambini, quelli cosiddetti normali, la possibilità, forzarli a includere i disabili, perché purtroppo nella realtà è vero, dove c'è il disabile tanta inclusione non c'è.
2: Certo.
1: E dobbiamo guardare, purtroppo è una realtà. E con questa realtà, ragazze, io vi ringrazio. Al 3-2-1 salutiamo tutti quanti, diciamo viva Dialogo nel Buio. 3-2-1 viva Dialogo nel Buio. Grazie ragazze,
2: grazie,
1: a risentirci presto.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito verso le 10.05, 17, poi dipende dai ritardi e l'altro, arriva il ballo di Beppe, che oggi si occupa di un paese, vediamo se paese paesino, Badia Polesine. Poi mi ricordo che c'era, quando ero ragazzo, qualcosa che diceva casa mia, tu mi sembri una badia, e quindi pensando a questo eccoci qua in Badia Polesine. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
1: Allora, com'è questo paese per me che sono a Milano, lontano, cioè come faccio ad arrivare a Badia Polesine? Io vengo con sé, o col treno, con la macchina, ci spieghi intanto come si fa ad arrivare?
2: Allora, verso... Per arrivare a Badia Polesine è molto semplice, sì. Le possibilità sono due: o in treno attraverso appunto la linea che va da Verona verso Rovigo, sì. Altrimenti ci sono un sacco di collegamenti stradali, come la superstrada Traspolesana che va da Verona a Rovigo, e poi le nuove autostrade che hanno fatto nuovi collegamenti, diciamo, per raggiungere il Polesine ancora in maniera più efficace.
1: Quindi c'è proprio la stazione Badia Polesine?
2: C'è proprio la stazione del treno Badia Polesine, esattamente.
1: Ho capito, che quindi è quasi al centro città, quasi al...
2: Sì, diciamo, è appena al di là del centro cittadino, si attraversa un ponte e si arriva in centro paese.
1: Ecco, perfetto. Quindi siamo arrivati a Badia Polesine, quindi le cose che sono da vedere subito quali sono, per esempio?
2: Allora, la prima cosa da vedere sicuramente è quello che dà il nome alla città stessa, quindi l'abbazia della Vangadizza,
1: sì.
2: Che è un'abbazia dell'anno 1000, quindi siamo in piena storia, in pieno medioevo, e la peculiarità di questa abbazia è che i capostipiti della famiglia degli Estensi, quindi famiglia che ha dato i natali anche a Re Carlo d'Inghilterra, sono stati sepolti proprio nelle due arche sepolcrali davanti a quella che era l'ingresso della chiesa. Quindi abbiamo un po' di storia da raccontare.
1: Quindi gli inglesi, insomma sono...
2: discendono dai badiani che sono stati sepolti lì, esattamente.
1: Quindi insomma... cioè, quando con voi si dovrebbero comportare bene questi inglesi.
2: Fa conto che fino agli anni 60 la regina Elisabetta era solita mandare delle corone di fiori da porre proprio nelle due arche, quindi insomma lei dava segno di riconoscenza ai suoi capostipiti, quindi insomma qualcosa c'è stato, ecco.
1: Bene, speriamo che anche Carlo III a questo punto si ricordi.
2: Vediamo se si ricorda, bene, anche se subito.
1: Bene, e altre cose ancora che
2: continuiamo,
1: sono...
2: Continuiamo poi con il teatro,
1: sì.
2: Il teatro Balzan, che ospita anche la collezione Balzan al suo interno. Il teatro è un teatro del 1812, quindi un teatro storico, chiamato La Piccola Fenice o La Scatola d'Oro. Io non dico mai niente tanto sul teatro perché purtroppo la vista fa il suo.
1: Sì.
2: Una persona che arriva a Badia da fuori vede una facciata anonima,
1: sì.
2: E poi quando entra scopre un teatro straordinario di bellezza inaudita, e nel ridotto appunto di questo teatro viene ospitata la collezione Balzan, che è una raccolta di dipinti della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento di pittori italiani, appunto raccolti da Eugenio Balzan, cittadino badiese che si è distinto poi nel corso della storia e ha raccolto tutte queste opere, tra cui anche dei Fattori, De Nittis, quindi anche nomi importanti italiani, ed è un chicca anche questa da vedere.
1: E invece per quanto riguarda le feste, cosa abbiamo? Abbiamo
2: allora,
1: un po' di feste.
2: Come punti di forza abbiamo ovviamente la Sagra Cittadina,
1: sì.
2: Che è il Ferragosto Badiese, che si svolge quest'anno dall'8 al 18 di agosto.
1: Quindi
2: 2025,
1: sì.
2: Appunto, tutte le sere nella piazza, nella zona dell'abbazia, appunto, e diciamo un po' tutto il centro cittadino si anima con musica, intrattenimento musicale e culturale, senza ovviamente mancare quello enogastronomico.
1: E appunto enogastronomico, quale potrebbe essere un piatto tipico badiano del nostro...
2: Badiese. Il piatto tipico badiese non c'è proprio, diciamo che c'è il polesano, il piatto tipico polesano, che ovviamente corrisponde a qualcosa con la polenta, quindi
1: sì.
2: Di solito è il mussetto con la polenta, quindi questo, diciamo, questo piatto, secondo piatto, insomma, accompagnato,
1: sì.
2: Dalla polenta. Poi qui nella nostra frazione di Villa d'Adide c'è anche l'associazione Polentari, che appunto faceva la sagra della polenta, quindi diciamo che la polenta è proprio insita qui nel territorio molto bene. E poi di appuntamenti importanti ci sono anche, abbiamo il Festival del Giallo, ha raggiunto ormai la sua terza edizione quest'anno, che si tiene il 7, l'8 e il 9 di novembre. È un festival dedicato appunto agli appassionati del libro giallo, del mystery, del noir, e con ospiti anche di rilevanza nazionale, quindi ci sono diversi autori che nelle tre giornate vengono ospitati e si ha questo incontro con l'autore, questa discussione e quant'altro, insomma.
1: Ecco, ma per il Festival del Giallo, cioè io se scrivo un giallo posso mandarvelo?
2: Allora, non è proprio un concorso, è proprio un festival dedicato agli autori già, diciamo, già affamati, noti, accertati, affamati, diciamo così. Ci sono poi anche gli incontri degli autori locali, quindi diciamo gli autori emergenti, che ospitiamo sempre volentieri, quello sì. Come concorso noi abbiamo Versi in Abbazia, invece, che è un concorso poetico, che si svolge di solito nel mese di febbraio, quindi il bando parte a gennaio, poi la raccolta delle poesie tutto il mese di febbraio, e la cerimonia di premiazione viene fatta proprio in Abbazia della Vangadista il 24 di maggio di quest'anno. Quindi quest'anno sono arrivate quasi 400 poesie da tutta Italia, e quindi partecipiamo, diciamo, attivamente sulla poesia in questa maniera qui.
1: Bene, allora anche noi in qualche maniera facciamo la poesia su Disabili International Radio Giorni Dispari, però le poesie, nel caso vogliano partecipare a questo concorso, dove bisogna inviarle?
2: Allora, bisogna inviarle alla biblioteca, c'è proprio una mail apposita. Adesso ti dico, ormai il concorso è scaduto per il prossimo anno.
1: Per il prossimo anno, sì.
2: Basta seguire la pagina della biblioteca, la pagina Facebook della Biblioteca Civica Gian Gerolamo Bronziero, altrimenti il sito del Comune di Badia, ovviamente. A gennaio di solito esce il bando e poi si possono inviare le proprie poesie, i propri componimenti.
1: Bene, invece vediamo con i disabili, il Comune fa qualcosa, visto che io sono un cecantibus, come diceva.
2: Allora, guarda, ti dico già, come iniziative in biblioteca ne abbiamo avute anche parecchie. Ad esempio abbiamo avuto un laboratorio dedicato appunto agli ipovedenti, quindi diciamo alle persone cieche, con difficoltà visive, ipovedenti esattamente cieche, e quest'anno per il secondo anno di fila si terrà il BTA, Badia Tennis Academy Wheelchair Open 2025, quindi questo torneo internazionale di tennis in carrozzina previsto per da giovedì a domenica di agosto, quindi dal 21 al 24 di agosto 2025.
1: Ecco, quindi
2: è un torneo aperto, appunto, partecipano atleti diciamo da diverse parti del mondo e vengono ospitati qui a Badia e si terrà appunto questo Open di tennis in carrozzina.
1: Bene, mi pare che, non so se ho altre domande, vabbè, abbiamo detto della la popolazione di Badia è...
2: Noi siamo 10.000 abitanti, quindi siamo una cittadina, diciamo discreta, ecco, qui nel Polesine. Sì. E basta, insomma, quindi veniteci a trovare, vi aspettiamo.
1: È abbastanza semplice arrivarci, poi troviamo Enrico, quindi insomma.
2: Ecco, esattamente.
1: Grazie Enrico, ti auguro una buona giornata e poi naturalmente se durante l'anno volete parlare di alcune cose di Badia, Polesine, potete appunto chiamare me naturalmente e lo facciamo sia attraverso Radio RVD e sia attraverso Disabili International Radio, che è l'insieme di un centinaio di radio che si collegano però dalla mattina dalle 4.30 alle 7. Anche questa trasmissione che va in genere in onda alle 10.05, 10.10, in replica alle 19, viene comunque messa nella trasmissione, non è mai troppo presto, una mattina presto, se intorno alle 4.50, e poi viene anche replicata con i vari Alexa e altri strumenti. Io ti ringrazio ancora una volta Enrico, qualsiasi cosa ci sentiamo ancora, è stato gentilissimo e alle prossime.
2: A presto.
3: Amici radioascoltatori, amici di Giuseppe, oggi, questo e solo per oggi, in questo 29 settembre 2026, la sigla è questa. Giuseppe, la riconosci? La riconoscete? Parleremo proprio di lui, ma non solo della vita artistica stavolta, ma parleremo dell'uomo. Sì, Thriller. Olé. Buongiorno amici radioascoltatori, le 5 trascorse da qualche istante, chi è che non ha amato quest'uomo? Amato nel senso a livello artistico, anche perché che io sappia un altro uomo così a livello artistico ballava, cantava, si componeva. Lasciamo stare poi le varie dinamiche anche a livello, possiamo dire, di denunce, la presunta comunque no problematica della pedofilia, lasciamo stare tutto. Stamattina 29 settembre parleremo di lui, parleremo di Michael Jackson e anche di Thriller, perché la vita artistica purtroppo in questo caso per Michael Jackson ci sono stati dei problemi, e ebbero dei problemi sia la vita artistica che quella personale per Michael Jackson. Buongiorno a tutti, Disabili International, il gallo di Simone. Oggi te lo dico, te lo rappo, sto rovinando anche questo pezzo musicale, questa pietra miliare. Iniziamo, Giuseppe, che dici? O continui a parlare, no, sull'intro della canzone? No, allora dai, martedì 29 settembre si inizia così.

Oggi parliamo di Michael Jackson, però non parleremo di Michael Jackson un po' come è accaduto tra le serie televisive e i film, della bravura di questo artista, anche perché tra l'altro di che se ne dica un altro Michael Jackson non è ancora nato, almeno che io sappia. Michael Jackson, la sua vita, ma forse non tutti sanno che Michael Jackson faceva parte della setta dei settali dei Testimoni di Geova. C'è da premettere che i Testimoni di Geova, come ogni setta, dalle testimonianze anche delle persone che sono riuscite a uscire dai Testimoni di Geova, perché magari i familiari facevano parte di questo settale, non è facile uscirne, soprattutto se fai parte dei Testimoni di Geova e magari uno dei tuoi genitori fa parte anche del gruppo degli anziani, quindi della torre di controllo. Sappiamo, e questa premessa è importante, sappiamo perfettamente che i Testimoni di Geova non permettono ai loro seguaci ad esempio delle trasfusioni di sangue, e questo è fondamentale da ricordare per ciò di cui parleremo tra poco di Michael Jackson. E tra l'altro, per i Testimoni di Geova non è adeguato giocare a carte, fumare, quello ci mancherebbe altro, bere, quindi avere rispetto del proprio corpo, e festeggiare i compleanni, in quanto i Testimoni di Geova hanno preso la lettera, poi modificando, secondo ovviamente le testimonianze, tratti dell'Antico Testamento. Ma parlando di Michael Jackson, lui faceva parte appunto dei Testimoni di Geova, finché non venne portato all'esasperazione. Il 25 settembre del 1983 Michael Jackson apre con il suo moonwalk. Non vi dico che cosa accade dalle testimonianze, tant'è vero che viene preso per un orecchio, diciamo, dagli anziani del regno. Il ballo del pezzo musicale di Michael Jackson, secondo gli anziani e della congregazione dei Testimoni di Geova, sembrerebbe essere molto volgare, e questo danneggia l'immagine di se stesso, secondo loro, quindi, e di Michael Jackson e dei Testimoni di Geova. 12 mesi dopo, per Michael Jackson, ossia a dicembre del 1984, le cose non è che vanno meglio, perché proprio in quel mese, in quell'anno, esce il famoso Thriller. A parte il fatto che fu un capolavoro il ballo e il pezzo musicale, gli anziani del regno tornano nuovamente a bacchettare Michael Jackson, tant'è che lui, per continuare a far parte del settale dei Testimoni di Geova, contatta il proprio avvocato chiedendogli lacrime di rimuovere il video di Thriller, in quanto secondo gli anziani del regno dei Testimoni di Geova, infatti Thriller e il proprio video sarebbe satanico, demoniaco e farebbe veramente del male. Quindi lui, Michael Jackson, cerca veramente di correre ai ripari, finché l'avvocato spiega allo stesso Michael Jackson che non è possibile, a parte il fatto che è diventato una pietra miliare e non è demoniaco e non ha alcun tipo di problema, ecco, sotto questo punto di vista. Quindi Michael Jackson non può ritirare dal commercio né il pezzo musicale né il video. Siamo nei primi degli anni 80, la nascita tra l'altro di MTV e i primi pezzi musicali che vengono videati, mettiamola così. Quindi Michael Jackson viene chiamato a giudizio dai grandi e quindi dai potenti, dagli anziani del regno dei Testimoni di Geova. Michael Jackson si dimostra pentito, quindi prima del video dovrà mettere un thinned che ricorderete o che comunque troverete ovviamente online. Si dimostra pentito e gli anziani della congregazione dei Testimoni di Geova sembrerebbe che questa volta, nonostante tutto, continuino comunque a far parte della vita di Michael Jackson.

Nell'anno successivo Michael Jackson avrebbe dovuto aprire, e poi ovviamente lo ha aperto, il suo tour mondiale. Pensate che assunse una persona la quale venne pagata per cercargli in ogni zona del globo, in questo caso una sala del regno, perché lui sì si era pentito, ma poi anche per fede avrebbe comunque dovuto continuare a partecipare alle torri di guardia e agli appuntamenti settimanali dei fratelli dei testimoni di Geova. Durante il suo tour però, e anche l'adunanza, tra l'altro, Michael Jackson sarebbe dovuto comunque andare anche ovviamente in predicazione, due per due. Prima parlavamo appunto dei settari dei testimoni di Geova che hanno comunque preso in esame parti del Vecchio Testamento secondo gli addetti ai lavori, ma noi siamo qua per darvi la notizia, non per dire, visto che non ne facciamo parte. Dai documenti sembrerebbe che abbiano comunque anche tradotto in maniera completamente diversa ciò che dovrebbe essere appunto l'Antico Testamento. Tutti gli sforzi di Michael Jackson però non vennero altro che messi da parte, perché a un certo punto gli anziani del regno dissero e chiesero a Michael Jackson di trovarsi davanti a un bivio: o la musica o Geova. Però gli anziani del regno non avevano considerato che Michael Jackson, come tanti altri personaggi, ecco, non soltanto aveva una grossa cultura, ma conosceva la Bibbia fin quando, da quando era bambino. Michael Jackson sa di cosa sta parlando, non è uno sprovveduto, quindi continua la sua carriera artistica finché la doia non viene dissociata. Per tutti coloro che non lo sapessero, nei settali, quindi in questo caso testimoni di Geova, nel momento in cui vieni buttato fuori o comunque tenti di uscire, a quel punto l'adunanza, la fratellanza non esiste più. Secondo alcune testimonianze che al termine appunto di questo appuntamento vi daremo, una testimonianza su tutte, una follower che faceva parte dei testimoni di Geova perché suo padre era l'anziano della congregazione e racconta appunto la sua testimonianza della sua vita abbastanza, voglio dire, drammatica. Una volta che una persona come della doia, quindi in questo caso molto vicina a Michael Jackson, viene dissociata, a quel punto devi tagliare i ponti, cioè non sei più, non fai più parte della fratellanza, non sei più tra virgolette figlio di Geova. Facendo un salto nella biografia di la doia, tra l'altro la sorella ovviamente di Michael Jackson, si legge una notizia abbastanza particolare. La sorella racconta appunto che, essendosi dissociata dai testimoni di Geova, non poteva più avere rapporti con il fratello e con tutti coloro che facevano parte appunto dei testimoni di Geova. Partiamo dal presupposto che si può chiudere e tagliare i rapporti anche con le persone della famiglia, però deve essere una scelta consapevole e ovviamente, perché no, volontaria in questo caso. Ecco, sicuramente questa scelta non la fece Michael Jackson, quindi andò a casa della sorella, cercò di capire. A quel punto Michael Jackson va in crisi a livello di fede e capisce che c'è qualcosa che non va. Quindi che cosa succede? La primavera successiva anche Michael Jackson si dissocia e esce dai settari dei testimoni di Geova.

0: Sono veramente onorato e anche emozionato dai messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati. Voglio ringraziare i milioni di radioascoltatori che siete voi perché mi emozionate. Ma io fare questo lavoro è il bello, perché anche se riusciamo a fare un po' di cultura, anche meglio. Sono arrivati centinaia e centinaia di messaggi. In riferimento appunto a Michael Jackson, di cui abbiamo parlato, in riferimento anche alle vostre storie personali e di coloro che hanno avuto a che fare con i settali, come Marco 42. Sono cresciuto nei Testimoni di Geova e per tantissimi anni ho pensato a quello che fosse l'unica strada per me. Quando ho iniziato a farmi delle domande, però è arrivato il momento più difficile. Uscire significa mettere in discussione tutto quello che avevo conosciuto. Oggi, a distanza di anni, posso dire di aver ritrovato me stesso. Non è stato facile, ma finalmente sento di poter scegliere con la mia testa. Ho però dovuto tagliare i ponti con le persone che amo perché mi sono dissociato. Poi c'è Elisa, da Francavilla. Io sono uscita quando avevo poco più di 30 anni. La cosa più dura non è stata cambiare idea, ma affrontare le conseguenze nei rapporti con alcune persone che appunto conoscevo da sempre. All'inizio mi sentivo persa e anche molto molto colpita. Mi sentivo anche in colpa, poi piano piano ho imparato che avevo di avere dubbi e farsi domande non significa essere una persona cattiva. C'è qualcuno che scrive: Simone, cerco ancora, Paolo, vedo ancora. Alcuni della mia famiglia per strada pensa che si girano, si voltano dall'altra parte perché sono dissociato. C'è Andrea, per me uscire dai Testimoni di Geova è stato un percorso lunghissimo, non c'è stato un giorno preciso in cui ho deciso tutto, sono arrivata prima delle domande, poi la lettura, poi il confronto con le persone esterne e alla fine ho capito che avevo bisogno di vivere la mia spiritualità in modo diverso. Oggi non rimpiango la mia storia, ma sono felice di poter guardare avanti. E poi ancora, guarda quanti messaggi stanno arrivando, continuate a metterli in sovraimpressione perché ovviamente leggerli in diretta non è semplice. Francesca 28, sono nata e cresciuta dentro i Testimoni di Geova. Mio padre era l'anziano del gruppo. Quando ho deciso di andare, di andarmene, avevo paura di tutto, di sbagliare, di rimanere sola, di deludere la mia famiglia. Ci ho messo veramente molto tempo, ma ho scoperto una cosa importante: uscire da un ambiente nel quale appunto sei cresciuta non significa perdere te stessa. A volte significa proprio iniziare a conoscerti. C'è Emanuela che scrive: mio padre è stato sempre molto comprensivo, soltanto che doveva rendere conto poi agli anziani del regno. E quindi, insomma, ragazzi, grazie delle vostre storie. C'è chi io sì, vabbè, per messaggi anche molto pesanti, però, ragazzi, dovete considerare che ci sono anche le esperienze delle persone. C'è Franco che scrive: io non capisco queste cose, non è perché sono ateo, però veramente l'occhio dei popoli e sono state sempre queste cose. Poi, Francesca, ciao Simone, grazie veramente di cuore per i bei temi che tratti, anche il dietro le quinte degli artisti, un po' come le serie televisive. Grazie a voi, se vi fa piacere, noi con la nostra testata giornalistica, l'RUA 24 News.it, continueremo a spulciare. Va bene? Grazie veramente di cuore. Vai col prossimo pezzo musicale.
1: O rain, 40 years.

0: Il Gallo di Simone.
1: Mamma mia ragazzi, quanti messaggi, quanti di noi hanno amato, conosciuto e vissuto questo artista Michael Jackson. Bene, grazie per i vostri messaggi. Visto che vi è piaciuto l'esperimento, al di là delle varie serie televisive, il dietro le quinte anche delle vite, tramite ovviamente le loro comunicazioni, la loro biografia, noi magari torneremo un po' a farci gli affari degli altri. Perché poi, vabbè, sei un personaggio pubblico, è così. Ci sentiamo giovedì, tra l'altro, amici, sarà anche il primo giorno del mese. Ciao!

0: Che guarda avanti. Questo è Promo. Novità discografiche della settimana.
1: Ben ritrovatemi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 26 settembre 2026. Nuovo appuntamento con Promo, novità discografiche della settimana. Quest'oggi c'è una nuova novità, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ci sarà una nuova radio che intanto saluto il direttore di questa nuova radio, il Life Radio, Cesare Intravaglia, che lo ringrazio di cuore per aver accettato la possibilità di riascoltare Promo alle ore 20 appunto su Indie Life Radio. Quindi, oltre a ascoltare la mia replica nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì alle ore 5 del mattino, lo potrete fare anche attraverso Indie Life Radio dalle 20, precisamente il sabato. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri dispositivi, quindi scaricate l'applicazione Danto Radio oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo che abbiamo anche il nostro sito dantoradio.it, le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio, Danto Radio Sardegna. Allora, non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che sono pervenute al 333-9648-645. Chi vuole fare lo stesso può farle appunto scrivendomi a questo numero. Le preferenze del 19 settembre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi che vi vogliamo raccontare sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Ultimo, Tutto. Al secondo posto Livia, Gloria De Angelis, Ti racconto, Elena Camo, Elettrica, Mario Tartaglione, È meglio se ora vai. Mentre le preferenze di Oli sono: al primo posto in parità mette Francesco Righi, Basta così, che lo propone anche come disco promo, Mari Tartaglione, È meglio se ora vai, Elena Lei, Paura di vivere. Al secondo posto mette sempre in parità Elena Camo, Elettrica, Face al massimo. Allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, con gioia, con piacere, quest'oggi abbiamo scelto come disco promo, che lo potrete ascoltare la prossima settimana, che andrà in rotazione su Danto Radio alle ore 8, 14 e 20, Livia Gloria De Angelis, Ti racconto, brano strumentale, intimo, cinematografico, racconta un dialogo con se stessi attraverso il pianoforte tra ricordi, nostalgia, memoria, emotiva. La tematica che viene affrontata principalmente è il viaggio interiore, è la forza evocativa delle emozioni, senza bisogno di parole.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

0: Iniziamo subito il nostro viaggio musicale, ma prima di fare questo mi è doloroso salutare tutti gli amici ascoltatori e ascoltatrici di Indie Left Radio. Scusatemi, perdonatemi, ma l'emozione è stata così tanta che voi non vi ho salutato, quindi lo faccio ricordandovi che chi volesse appunto riascoltare la programmazione di promo lo potete fare su Indie Left Radio dalle ore 20 appunto il sabato, mentre il martedì su Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il suo programma che viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 5. E naturalmente saluto anche Giuseppe e tutte le radio che si connettono e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Ora proseguiamo, o meglio iniziamo il nostro viaggio musicale, e iniziamo a parlare del primo artista di quest'oggi, e parliamo di 22 Simba. Ne vale la pena? Sì, lui dice ne vale la pena, ma dobbiamo vedere se è così. Una riflessione sull'amore, sui sacrifici e sul valore delle scelte. Il titolo pone una domanda esistenziale: vale la pena soffrire, rischiare e mettersi in gioco? Il brano lega sentimenti, crescita personale e ricerca della felicità.
1: Presa buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disabili International Radio.
1: Qui c'è Faccia Nuvola che ci dice: portami a ballare in primavera. Ma io dico, cara Faccia Nuvola, ma se noi siamo in autunno non possiamo andare in primavera, balliamo in autunno. Detto questo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, scopriamo cosa ci vuole dire Faccia Nuvola, appunto, a parte che ci dice portami a ballare in primavera. Vabbè, facciamo in modo che la primavera sia sempre nel nostro cuore. Canzone romantica, poetica, che usa la primavera come simbolo di rinascita, speranza e amore. Parla del desiderio di felicità nonostante le ferite del passato, le difficoltà della vita.

Poi c'è Lumiero che dice: ancora te. E beh, se ti sei già stancato, peggio per te. Brano malinconico sulla difficoltà di dimenticare una persona amata. Racconta la solitudine quotidiana, i ricordi personali e persistenti, il senso di inadeguatezza di chi continua a pensare a un amore finito.

0: te.
1: E ora vi parliamo di Massimo Amore, Endless Desiree, composizione strumentale che accompagna una riflessione sul desiderio infinito di successo, lusso, benessere. Il messaggio finale è che la vera felicità si trova negli affetti, nella famiglia, nell'amore e non nelle ricchezze materiali.

0: Eccoci qui, ritornati in onda, e ora vi parliamo di nervi. Ma se immagini se, cosa dobbiamo immaginare, nervi? Diccelo tu, raccontacelo. Un racconto ironico, delicato, di un amore impossibile tra un allievo e la sua insegnante. Il tema che qui possiamo scoprire è il confine tra fantasia, realtà, tra desiderio e possibilità.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

0: Ma si immagini se...
1: Invece ora scopriamo Michele Montani. Isole, caspita, isole. Questo è un brano, miei cari amici ascoltatori, devo dire, molto bello, molto attuale, che parla della difficoltà di comunicare in una società troppo iperconnessa. Le isole rappresentano le persone vicine virtualmente, ma lontane emotivamente. I temi che qui possiamo scoprire in questo brano è solitudine, identità e bisogno di relazioni autentiche.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ci avete una passerella? Potete fare una sfilata? Siete pronti per farla? No, perché qui voi dovete sapere che c'è un artista, un certo Samuè, le sfilate, quindi se voi siete pronti di fare una sfilata, accomodatevi sulla vostra passerella. Una dedica d'amore, sincera, personale. Il brano racconta emozioni, sentimenti e la volontà di trasformare ciò che si prova in musica. La tematica principale che possiamo scoprire in questo brano è il romantico, autenticità, emozioni.

0: Ora vi parliamo di Daniel da Crinzio e il brano si intitola Se sei casa. È una riflessione matura sulle relazioni finite, parla di responsabilità, parole non dette, occasioni perse e della consapevolezza che arriva dopo il dolore. La casa è metafora di una persona che continua a rappresentare un rifugio emotivo.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

Ora invece scopriamo cosa ci vuole dire Blister 10. Una parola sola. E infatti, dici una parola sola, caro Blister 10. Brano su soul, funky, che affronta con ironia una delusione sentimentale. Una promessa mancata, il messaggio è positivo. Un fermarsi all'amarezza, ma reagire con leggerezza e autoironia.

0: Invece ora scopriamo cosa ci vuole dire El, uomo. È una canzone che celebra la fase più luminosa dell'innamoramento. Rappresenta il momento in cui l'amore rende tutto più intimo e significativo. E prima che arrivano dubbi, separazioni, la tematica principale che viene affrontata in questo brano è la forza trasformativa dell'amore.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

Michele e miei amici di ascoltatori, ascoltatrici, purtroppo anche quest'oggi promo è giunto al termine con le novità discografiche della settimana. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, quindi scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che chi volesse riascoltare questa puntata di oggi lo potrete fare attraverso Indie Life Radio, che la potete fare quest'oggi alle ore 20, quindi il sabato. Mentre chi volesse riascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma viene trasmesso dal lunedì al venerdì e dalle 4:30 del mattino. Non è mai troppo presto, naturalmente. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Naturalmente volevo salutare tutti quelli di Radio Indie Life Radio, tutti gli ascoltatori, il direttore Cesare Intravaglia, con il quale ancora lo ringrazio. Saluto Antonello Rigia, ricordandovi che dopo di me arriverà Saverio Lombardi con Viaggiando, e alle ore 21 invece potrete ascoltare qui su Danto Radio Saturn Dance, i nostri mitici DJ. Per quanto mi riguarda, io vi saluto col nuovo appuntamento la prossima settimana e vi saluto con Kami con Love. Ciao e alla prossima!

E dopo la nostra cara Daniela con la registrazione di sabato 26, e noi siamo qui, abbiamo appena ascoltato Come pioveva, no, abbiamo ascoltato Bomba o non bomba di Antonello Venditti, però Come pioveva è il brano dei Beans che ascolteremo subito adesso in questi pochi minuti che ci rimangono fino alle ore 7.

È il momento di Beniamino Gigli in Torna a Sorrento, Torna a Surriento, perché insomma dobbiamo far sentire anche un po' la musica dei nostri padri, dei nostri nonni.

la fiducia che ormai assieme a te credi a me.

Non possiamo dimenticare il nostro Bruno Lauzi e questa volta ci ascoltiamo La Banda di Luno Bruno Lauzi. Che Luno. E vabbè, qua è il sonno, sono quasi le 7, andiamo a dormire, va quasi.

E dopo la banda di Bruno Lauzi concludiamo la trasmissione di questa mattina, quindi dopo ci saranno i saluti con i Camaleonti, ti amo da un'ora, mamma mia, così da pochissimo. E allora a risentirci tra un attimo per i saluti, intanto i Camaleonti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni al Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenza e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni i 3007 egiziani. Sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni, mentre i giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. La Procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007 e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina. Nuovi missili balistici si stanno dirigendo verso Kiev. Il candidato di centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni alla scorsa primavera. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio, con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Per ora è tutto, a più tardi.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. E novità anche sul caso di Davide Rossi, il capo comunicazione di MPS trovato morto a Siena nel 2013. Secondo le simulazioni del RIS, Rossi sarebbe stato aggredito da più persone e avrebbe cercato di difendersi, tenuto fuori dalla finestra e precipitato dopo aver mancato la presa. Delitto di Garlasco. La Procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia dichiara, ribadisce la sua posizione, nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la Corte a chiudere la vicenda. Forti esplosioni a Kiev nella notte. Nella capitale ucraina sono stati attivati i sistemi di difesa aerea. Ieri colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina, l'Accademia Nazionale delle Scienze, con una vittima e uno degli edifici del Ministero dell'Istruzione. Per Zelensky attualmente ci sono più di 8.000 truppe nordcoreane sul territorio russo. Siamo al calcio. Mancini cala il poker nel match del riscatto, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League, e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Ed è tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a tutti voi dal vostro Paolo Tocco, puntuale, come promesso, che abbia inizio una nuova stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Quarta stagione e, come sempre, una nuova colonna sonora. Vado cercando ogni anno un'alternativa al celebre successo eponimo dei Kraftwerk e quest'anno il suono di questo viaggio viene firmato da Tu Möllers, DJ e producer, ma anche e soprattutto un amico di vita che mi ha gentilmente regalato la sua rilettura di questo brano. La traccia completa, come sempre, la trovate disponibile sul sito di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express.
1: Il capostazione fischia e dunque partiamo. Primo grandissimo ospite, c'è un disco iconico nella scena della canzone d'autore italiana che quest'anno compie 50 anni e ovviamente sto parlando di Rimmel. Per saperne di più lo raggiungo nella sua casa di Roma, mi fa spazio fra i tanti impegni anche del tour che sta andando in scena in tutta Italia. Quella che sentirete ovviamente è un piccolo estratto di una lunga chiacchierata che invece in forma interna campeggia trascritta sulle pagine di Raro Più del mese di ottobre, un numero speciale che sin dalla copertina ha voluto dedicare un ampio approfondimento a questo illustre compleanno. Ovviamente per ragioni tecniche ho dovuto riregistrare la mia voce anche per snellire appunto la chiacchierata, la mia voce palleggerà invece con l'audio originale pescato in questo salottino romano di una giornata di fine estate. Non perdiamo altro tempo, un grazie speciale a Francesco De Gregore per essere qui con me, con noi, e che abbia inizio così questa nuova stagione di Trans Europe Express.
3: Grazie a te.
1: Mi hai detto che non sei un artista di quelli che riascolta abitualmente le cose fatte in passato, invece adesso immagino per preparare il tour che tu e i tuoi musicisti siate stati costretti a riascoltare i nastri originali. Che effetto ti ha fatto?
3: Beh, questa volta lo riascoltate all'inizio per un obbligo professionale, cioè certo. Dovevo riarrangiarla in quel certo. modo e quindi dovevo capire cosa avevo fatto. E poi però ho scoperto che mi faceva piacere risentirle così e scoprire che tutto sommato nel 75 questo suono non era allineato con i suoni di allora, come non è allineato forse nemmeno nei suoni di oggi, era un suono De Gregoriano, inconsapevolmente De Gregoriano.
1: E questo esercizio di andare a riascoltare, immagino anche con un'attenzione diversa, ti ha regalato qualche scoperta? Hai scoperto qualcosa che magari prima non avevi catturato?
3: No, ho scoperto che ci sono molte imperfezioni tecniche musicali, sì. Ci sono molti errori, molte cose che oggi non passerebbero più in una sala di registrazione, perché oggi è molto facile, se sbagli certo. un accordo il computer lo togli e metti quello giusto, insomma, il che da una parte è un grosso vantaggio e dall'altro però ti spinge verso una precisione calligrafica dell'esecuzione che non mi ha mai affascinato più di tanto certo. Quindi questi errori li vedo con molto affetto. Li ritrovo spesso anche nei dischi di altri artisti internazionali importanti di quel periodo e ci trovo questa noncuranza per l'aspetto formale della musica, della canzone, continua a affascinarmi anche adesso, insomma.
1: E ti ricordi come le hai accolte queste imperfezioni al tempo in sala quando stavi realizzando il disco?
3: Senza nessun problema, intanto perché sapevo che non si poteva rimediare quindi la cosa era fatta. E poi perché comunque mentre lo missavo insieme al fonico Ubaldo Consoli capivo che comunque la forza del disco, se c'era, era altrove. Sì. Certo, quello che abbiamo potuto un pochino correggere, ma ti dico, si poteva fare veramente molto molto poco. Ti posso dire per esempio che la voce venne trattata in modo stranissimo perché c'è una spinta sulle frequenze altissime di un paio di dB, per cui c'è una voce molto graffiante. Io, se risento la mia voce di allora, dico: accidenti, che voce da ragazzino che c'è.
1: E ti ricordi al tempo che immagine sonora avevi, che suono stavi cercando?
3: Allora, chiaramente io ero stato molto colpito favorevolmente dalla conversione di Bob Dylan dall'acustico all'elettrico, no. Questo da una parte, quindi l'uso dell'organo, l'uso del basso elettrico, della chitarra elettrica, di una band, ecco, mi sembrava consono a quello che in quel momento avevo in testa, da una parte. Dall'altra c'era anche la voglia di sottrarmi al cliché cantautorale di quegli anni, che la mia casa discografica voleva in qualche modo cucirmi addosso, perché il cantautore doveva essere la figura solitaria sul palco, voce, chitarra, al massimo armonica. Edoardo Bennato si portava anche una specie di tamburello che faceva, però era quella l'immagine iconica, doveva essere quella. Io volevo un po' sottrarmi a questo, e forse per scandalizzare i miei capi di allora, o anche per fargli capire bene cosa volevo, non gli citavo Bob Dylan, perché loro non sapevano nemmeno forse chi fosse Bob Dylan. Gli citavo i Pooh, io dico, voglio fare un disco che suoni come un disco dei Pooh. Questa cosa chiaramente li terrorizzava, dice, come di Gregorio adesso ci diventa come i Pooh. E insomma, poi forse la storia la saprai, perché l'ho raccontata anche ai tuoi colleghi. Insomma, io questo disco lo feci un po' di straforo, venne tollerato dal direttore generale della RCA, che era un uomo molto intelligente, Ennio Melis. E poi quando uscì, insomma, la frittata era fatta, e grazie a Dio poi andò anche bene, insomma.
1: Allora io torno al concerto di Macerata, allo Sferisterio, dove sono stato. Bellissimo concerto, mi ha colpito molto Le storie di ieri, che è un brano per me molto importante. Mi ha colpito perché ho come avuto l'impressione che per te fosse un momento, una canzone particolare, diversa dal resto delle altre, dal resto del concerto, un momento più intimo, privato. Hai smesso quasi di, tra virgolette, di dialogare con il pubblico, ti sei girato su un fianco, e questa canzone, questo momento, insomma, sembrava tuo, più solenne, più importante. Non so se sei d'accordo, se ha senso questa mia impressione.
3: No, è giusto quello che dici, assolutamente giusto. Credo che la canzone richieda quel tipo di vestito anche scenico, non è una canzone. Okay. Lì c'è un narratore, che sono io, racconta una storia estremamente controversa e complicata, per certi versi attuale, se uno vuole leggere attraverso certe parole. E quindi mi è venuto naturale spogliarmi di quei pochi panni da entertainer che però pure sul palco ogni tanto indosso, perché faccio un passo, muovo indietro, faccio un sorriso, muovo la mano. Quella è una canzone che secondo me va presentata nella sua nudità assoluta, anche perché nasce nuda, nasce con una chitarra, un contrabbasso e un sassofono, che purtroppo non ho sul palco perché non c'è più Mario Schiano, che aveva fatto un... E quindi questa nudità doveva diventare anche nudità scenica, dovevo sembrare... Ma mi sento un po' un monaco in quel momento, capito? Un monaco d'altri tempi, che racconta una storia d'altri tempi, una storia di ieri.
1: E poi mi sono fatto un po' questo viaggione mio personale nella lettura di questo sax finale, ovviamente stiamo parlando di un brano che mette a confronto due generazioni, quindi c'è un passato, c'è un presente, e così questi due sax, queste due linee di sax a fine corsa del brano, c'è il sax che abbiamo sempre ascoltato, molto riverberato, quindi molto lontano, che però lascia spazio ad una coda di un in solitaria, di un sax senza riverbero, quindi molto presente. Ecco, ho pensato ad un dialogo che potesse fare da ponte tra il passato e il presente.
3: Non credo okay. Credo, però quello che dici è una cosa detta da un ascoltatore attento e affascinato, e ogni ascoltatore poi si fa un suo trip,
4: esatto,
3: dice, quello ho fatto così perché no, non è voluto questo, non è voluto, probabilmente però volevo un sax perché credo che fosse già uscito Lou Reed con Walk on the Wild Side ai tempi di Rita. E allora niente, perché il sax mi è sempre piaciuto, e conoscevo molto bene Mario Schiano, e così, siccome io finivo di registrare poi la sera andavo allo studio dove ci incontravamo, sicuramente gli ho parlato di questo pezzo, gli ho detto, vieni a provare a vedere che succede se ci metti il sax. questo era, era
4: no, perché una...
3: non è che gli ho detto ho bisogno di un sax su quel pezzo, vieni, noi lo suoniamo e se ti viene un'idea registriamo e poi dopo decidiamo se farla o non farla.

0: E questa era proprio le storie di ieri, tratto da Rimmel, dal master originale del 1975. Torniamo a bordo del Trans Europa Express e torniamo a parlare con Francesco De Gregori. E truffa, i poeti, ogni volta che parlano è una truffa. Ho sempre pensato a quanto è severa questa parola, una truffa. Perché? Perché una truffa?
1: La poesia può essere una truffa sentimentale, nel senso che ti apre davanti un mondo. Io non saprei definire una poesia, cosa sia una poesia o cosa non sia una poesia. Non saprei se partire dal suono, se partire dal senso, se partire dalla poesia, è qualcosa che coinvolge una parte della tua sensibilità e non sai perché quella cosa te la sconvolga. Quindi c'è un mistero. Truffa è una parola dura, in effetti, però riferita a Mussolini ci sta che bene come ponte, certo, tra il Mussolini artista. Io lì faccio una piccola stravaganza storica: Mussolini in realtà non scriveva poesie, aveva scritto un romanzo da giovane, però aveva questa sua vocazione pseudo-artistica, suonava il violino, pare con grande cordoglio di tutti quelli che abitavano a Villa Torlonia. Però per esempio il figlio Romano poi è stato un bravissimo musicista, un jazzista di grande valore. E quindi ho mischiato, Hitler faceva gli acquerelli, quindi questa figura di due personaggi così terribili del Novecento, che però avevano questa spinta verso l'arte, l'arte coltivata, poi, capito? Hitler veniva dall'imbianchino, prima era un imbianchino, no? Da giovane faceva l'imbianchino, poi dopo si dilettò anche a fare acquerelli. Tutto questo poi va a finire nei poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano nella truffa. E lì, sai, ma ti dico, nelle canzoni una parola ti evoca, a te che la stai scrivendo, tutto un mondo, e si va a collegare con altre parole per comprendere tutto quel mondo. Allora anche il mio rapporto personale con la poesia è un rapporto compromesso, nel senso che io non sono un grande lettore di poesia. Non leggo i poeti contemporanei se non per caso, mentre la poesia che ho studiato a scuola, ringraziando Dio, è una poesia che mi ha accompagnato e mi è servita molto. Ma ti parlo appunto dell'infinito, ti parlo di queste cose, di Dante, e quindi quando lì è arrivata questa cosa di dire Mussolini ha scritto anche poesie, e poi dopo ci ho ficcato dentro tutto il mio rapporto controverso con la poesia, il fatto che la poesia illude, il fatto che Mussolini aveva scritto un romanzo da giovane e suonava il violino, e tutto questo in contraddizione con la terribilità delle certo, figure storiche, no?
0: Altra curiosità della produzione di questo disco, quasi me lo lasci vedere il dondolio di questi quattro cani per strada e di questo arpeggio che è molto visionario in qualche modo.
1: Allora lì ti posso dire anche un po' la filiazione di quell'arpeggio, che è da un pezzo di Donovan.
2: Ah,
1: è un pezzo di Donovan che io ascoltavo. Quale? Molto in quel periodo, non mi ricordo. Però anche lì di mezzo c'è Zenobi, perché Zenobi era patito di Donovan. Mi ricordo che litigavamo perché io dicevo che Dylan era più bravo e avevo ragione io. e c'era un pezzo, forse si chiama Widow with Shawl, vedova con lo scialle.
2: Andrò a riascoltare.
1: Forse è quello, o comunque un altro pezzo di Donovan di quel periodo. E credo di aver rubacchiato lì. Rimmel è pieno di furti, lo sai, furti a man bassa, come tutti i miei dischi, come tutti i dischi delle persone serie, come tutti i dischi delle persone per bene.
0: Devo dirti che dal vivo, almeno nel concerto che ho visto io, Pezzi di Vetro mi ha regalato una lacrimuccia, perché anche nel disco, così come nel live ovviamente, la lasci nuda.
1: Anche adesso la lascio nuda, sì, non certo, saprei che metterci, non saprei okay, che metterci. Adesso ho semplicemente portato la cosa sul pianoforte, perché vuoi sapere perché? Perché non riesco a suonare la chitarra così bene dal vivo.
2: Ok.
1: Lì nel disco la suono io.
2: Ok.
1: La suono io facendo prima la base con la chitarra, senza click, perché qui ad esempio andare appresso a un click per me sarebbe stato. Poi non si chiamava manco click. Sì, click.
2: Sì.
1: Prima mi sono fatto sta base con la chitarra e poi dopo ci ho cantato sopra. Però non saprei che metterci. È un pezzo dove ci puoi mettere tutto, pure l'orchestra, però anche lì è un pezzo individuale, l'uomo che, cioè, sei solo lì, capito?
0: l'incontro tra la musica, la scrittura musicale e quella delle parole, a volte è un incontro matematico, millimetrico, sembra proprio fatto apposta. Non so, penso al valzer con cui si sottolinea anche una certa ironia in Buonanotte Fiorellino, no? Fiorellino, monetina, amore mio, eccetera eccetera, oppure Rimmel, che inizia un brano pop che inizia in minore e si va aggravando, no? Nel momento in cui dici a lei adesso vattene, fondamentalmente, e poi cerchi degli accordi maggiori fino al quinto grado, l'ultimo accordo, la sospensione, la speranza, magari, che ne so, resteremo buoni amici. È voluta, è ragionata, cioè come nasce questo incontro?
1: Allora, il testo di Buonanotte Fiorellino nasce da una mia disavventura amorosa, quindi non è un testo felice, certo, per me. Però volevo coscientemente farlo diventare zuccheroso, sdrammatizzarlo, volevo, certo, mettermela alle spalle questa storia, un po' prendendola per il culo. E quindi il linguaggio del testo, anche questi diminutivi, Fiorellino, monetina, era tutto in funzione di questa sdrammatizzazione, di questo alleggerimento, di questo far diventare questa storia, per me in quel momento dolorosa, una specie di caramella rossana, capito? Un bigliettino dei baci Perugina. E il valzer era il ritmo più aderente a questa mia necessità di sdrammatizzare, capito? Mentre Rimmel è una canzone, sempre una canzone d'addio, ma è oggettivamente drammatica. Mi hai fatto notare tu che l'inciso parte in minore, io manco mai ero accorto. Però è una canzone che non nasconde la sua drammaticità. E poi il farli rimanere buoni amici come noi, nella mia testa era ironico.
2: Ah, ok.
1: Assolutamente, okay. Che sia amici di chi. Come dice Antonello, amici mai, no? Okay. E invece in Buonanotte Fiorellino io volevo fare un passo verso non verso l'allegria, ma verso la sdrammatizzazione, verso...
0: Rimmel, a tutti gli effetti, possiamo dirlo, un disco di rottura, perché non solo verso quel cliché che voleva il cantautore da solo, voce, chitarra, politicamente impegnato, ma una rottura, un cambiamento radicale anche per la tua vita privata di tutti i giorni, visto che insomma è stato anche un gran bel successo commerciale. E possiamo anche dire una rottura nel senso di libertà, perché qui fai tutto da solo, senza produttori, ed è una libertà che per me significa anche ingenuità, e l'ingenuità che significa anche l'ingenuità delle prime volte, e che forse nel tempo la maturità artistica, professionale, insomma, l'ha contaminata, è venuta meno. Come la vivevi al tempo, e se ha senso tutto questo ragionamento? Hai poi ricercato questi ingredienti nei dischi che sono venuti a seguire?
1: Ma quando l'ho fatto Rimmel, no, non mi sentivo uno che aveva svoltato in senso artistico. Per me era, certo, un disco. L'unica soddisfazione è stata quella di produrmelo da solo, cioè sentirmi uomo di sala, fra molte virgolette, per la prima volta, perché Alice, lasciamo stare Teorius Campus, ma Alice l'aveva prodotto molto bene Edoardo De Angelis, ma io ero gregario in questo senso, decideva un po' tutto lui, sempre su indicazioni mie, però non andavo io da bassista a dirgli che doveva suonare. Il disco della Pecora era stato prodotto da Lilli Greco, un po' contro la mia volontà, in quel modo molto minimale di voce e chitarra con degli strumenti sovrapposti successivamente. Quindi c'era questa mia gioia di sentirmi uno che poteva andare lì e dire no, qui facciamo. Successivamente, guarda, ti dico, Buffalo Bill, la mia necessità interiore, proprio per il fatto che Rimmel aveva avuto successo con quel suono, era di cambiare completamente suono. Infatti cambiai band, cambiai un po' tutto, non volevo fare il numero due di Rimmel, intanto non ci sarei mai riuscito. E poi avevo scritto canzoni completamente diverse, perché Buffalo Bill, Atlantide, sono canzoni che non potevano stare dentro Rimmel, secondo me. Poi nel tempo chiaramente sì, ho capito che quel disco è stato un punto di svolta, perché mi ha dato sicurezza, perché il successo sul mercato non serve solo a darti più soldi, serve a darti anche consapevolezza del fatto che quello che tu stai facendo è collegato, è connesso con un pubblico che, certo, che vuole quelle cose lì. Quindi come artista sei estremamente corroborato, non mi sono montato la testa, questo no, Ecco, non mi ricordo di un De Gregori che dopo Rimmel guardava gli altri in un altro modo, erano gli altri che guardavano me in un altro modo. E questo mi dava un po' di sofferenza.
0: Beh, io direi a questo punto di pescarla Rimmel. Dal master originale torniamo in quel 1975. Grazie di cuore ancora una volta Francesco De Gregori.
1: Ma figurati, grazie a te, grazie a voi, a tutti.

E questa ovviamente era Rimmel, dal master originale del 1975, ancora un grazie di cuore a Riccardo Vitanza e a tutto lo staff di Parole Dintorni, un grazie immenso a Francesco De Gregori per essere stato con me, con noi. Ovviamente vi ricordo che Rimmel in occasione di questo grande compleanno gode anche di una ristampa sia in vinile sia in CD, anche cassetta, c'è un picture disc 45 giri, ve lo ricordo il tour che è partito lo scorso 23 agosto, spazzolerà un po' tutta l'Italia, quindi andate a cercare le date e ovviamente il numero di ottobre di Raro Più, tutto dedicato a questo compleanno. Transeuropa Express puntuale torna la settimana prossima e ancora canzone d'autore illustre con due grandi nomi, da una parte Mariano De Idda, dall'altra Federico Siriani. Il viaggio è appena cominciato. Ciao.

0: È martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali, ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo «La rabbia e l'orgoglio» a 3 settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre, nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio, nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró, nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati.

Buon martedì 29 settembre con il GR delle buone notizie. L'intelligenza artificiale entra nella diagnosi dell'ictus. In Gran Bretagna uno strumento di intelligenza artificiale viene usato per analizzare le immagini del cervello nei pazienti colpiti da ictus. Secondo i dati riportati questa settimana, il sistema ha contribuito a ridurre i tempi di valutazione e ha aumentato la quota di pazienti che hanno recuperato con poca o nessuna disabilità. Una tecnologia che punta soprattutto a guadagnare una cosa preziosissima in medicina, il tempo. Le foreste di alghe della Tasmania tornano a crescere. In Tasmania, dove il 95% delle foreste di kelp giganti era andato perduto a causa del riscaldamento delle acque e della presenza di ricci marini, i sub stanno provando a ricostruire l'ecosistema, come piantando manualmente giovani alghe cresciute in vivaio. È un lavoro lento, ma sta riportando vita in aree che sembravano ormai compromesse. Una fattoria aiuta gli uccelli a tornare. In Colorado una famiglia di agricoltori ha modificato il modo di gestire i propri terreni, alternando le aree di pascolo e ricostruendo habitat naturali. In 6 anni le specie di uccelli osservate nelle proprietà sono passate da 29 a 37, mentre gli avvistamenti sono quasi raddoppiati. Un esempio concreto di come agricoltura e tutela della biodiversità possano convivere. Una grande nave elettrica attraversa il Sud America. È arrivata in Sud America una delle più grandi navi completamente elettriche mai costruite. È stata realizzata in Tasmania e servirà una rotta di circa 30 miglia nautiche tra l'Uruguay e l'Argentina. Un altro passo verso l'elettrificazione del trasporto marittimo, settore nel quale ridurre le emissioni è particolarmente complesso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!
2: Ricordo quando al mattino non ci alzavamo, né fumare fino a mattina giù a mare.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi. Condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016. Assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. Delitto di Garlasco. La Procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia di Chiara ribadisce la sua posizione, nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la Corte a chiudere la vicenda. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto il petrolio si impenna, WTI a $94, Brent a 107. Siamo al calcio. Si chiedeva una risposta convincente. La nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi e Caiode. Piccola reazione turca a inizio ripresa con la rete di Ilmaz, ma Pio rimette la distanza e l'Italia vince e convince. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League, e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Caiode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da 3, Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo 3 invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Caiode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
4: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori, venendo dentro al campo, potesse metterli in difficoltà. Caiode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli, che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
3: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket. Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con 2 sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre, che si sono già affrontate 2 settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana, vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

Bentrovati in antenna con la vostra radio del cuore, collegata con noi di 7va.fm, da Raffaella Bucci. Il martedì dello studio Fucsia brilla con le sue rubriche curiose e divertenti di Almanacca. Ed in apertura l'invito a vederci su Facebook. Non dimenticate il mi piace sulla pagina 7va Almanacca. Lo scrittore e pittore Leo Longanesi ha dichiarato con convinzione che la natura ha strane leggi, ma lei almeno le rispetta. Anche se Teva.fm rispetta la natura, lo fa con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica. Yeah.

Il secchiello di popcorn dello studio Fucsia di Seteva.fm è stracolmo, ma ho paura che dopo il nostro quotidiano pettegolezzo su Hollywood ne vorrò un altro. Siete pronti a sgranocchiare? Buio in sala, inizia lo spettacolo. $3,000. Questo è il titolo pensato inizialmente per la commedia romantica più amata dalle ultime generazioni, Pretty Woman. $3,000, urlava Julia Roberts battendo i piedi nella vasca, e non doveva nemmeno essere lei la protagonista. I produttori avevano pensato il film per la biondissima Daryl Hannah, che rifiutò il ruolo pensando che interpretare una prostituta le avrebbe rovinato la carriera. Sylvester Stallone non si sentiva ancora pronto per una commedia romantica e anche lui rifiutò seccamente la parte. E Richard Gere, beh, ci ha salvate tutte.

Eccomi, eccomi, sono sempre qui al microfono dallo studio Fucsia di Settevà. Datemi il tempo di togliere i guanti e poggiare il rastrello. Le erbe magiche devono essere potate. Siamo abituati a pensare che la menta sia perfetta in una caramellina prima di un bacio. È un potente acceleratore del metabolismo, depura l'intestino e combatte le nausee. Ma nella cultura magica questa pianta viene utilizzata per favorire i sogni premonitori e dormire con serenità. Un buon tè alla menta diventa un rito serale piacevole, magico

Che fame! Voi non avete fame? No, ma come? È il momento in almanacca delle grandi ricette nate per errore. Costanti e grandi solleciti quotidiani da Louis de Béchamel ai fornitori di viveri. Cosa poteva fare questo talentuoso cuoco per non portare sulle tavole di Sua Maestà il Re Sole cibi ormai quasi avariati? Il buon marchese creò una salsa bianca gustosa che coprisse il gusto maleodorante di carne e pesci da cucinare. In tutto il mondo ancora oggi mangiamo con gusto la besciamella.

Giornata di Marte, del coraggio e della forza, facciamoci coccolare dall'oroscopo. Ariete, il lavoro, la famiglia, gli impegni, concediti sorrisi, passione e romanticismo. Toro, oggi con tranquillità puoi fare qualche acquisto per rendere la casa più bella. Il gusto e i soldi non ti mancano. Gemelli, la tua voglia di allegria ti sta facendo vivere un po' come l'animatore del villaggio, ma è presto per le vacanze. Concentrati sul lavoro adesso. Cancro, non essere Atlante che sorregge il mondo. Il peso che hai sulle spalle è più dolce. Leone, buon cibo, un bacio, un profumo. Hai una meravigliosa voglia di cadere in tentazione. Vergine, hai desideri di attenzione, di coccole e passione. C'è più di una persona che vuole compiacerti. Bilancia, un regalo inaspettato ti farà commuovere. Sai come farti voler bene. Scorpione, non essere frenetico. Una cosa alla volta è una cosa ben fatta. Capricorno, si prospettano nuove alleanze lavorative. Sii fiducioso e lungimirante. Acquario, i sogni non muoiono all'alba. All'alba iniziano a realizzarsi. Pesci, hai fatto così tanto in questo periodo e ora vuoi solo godere dei piaceri della vita. L'amore, buon cibo, magari un pranzo fuori con gli amici. Almanacca per un attimo si trasforma nel lungo Senna di inizio 800, quando Victor Hugo asseriva che ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime.

0: Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire. Per contro, il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenkins. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.
1: I peccati di gola dei grandi personaggi storici nell'appuntamento quotidiano di Almanacca. Il presidente Benjamin Franklin ad un pranzo ufficiale di Stato asserì che la birra è la prova che Dio ci ama e vuole che siamo felici.

0: tutto è relativo, ogni cosa è in discussione. Financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora in manacca. Tra breve ancora un brano musicale, un bacio by Mergery Maranca.
1: Secondo giorno della settimana che continuiamo a caratterizzare con un ascolto di classe oro, ad arricchire la poliedricità di Almanacca, un altro brano che è di casa in Safe Jazz. Buon ascolto da Angie Calandra. La leggenda della musica brasiliana, Antonio Carlos Jobim, una volta la definì come una delle migliori cantanti di tutti i tempi. Emersa nella scena della bossa nova degli anni 60, è tutt'oggi acclamata sia per il suo modo di scrivere che per le sue abilità musicali, sia come cantante che come chitarrista. Improvvisazione, ritmo, musicalità, femminilità, padronanza totale della voce e della chitarra. Tutto questo è Joyce Moreno in una raffinatissima bossa nova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent. In console e in regia il nostro Daniele Liberato. Oggi abbiamo un artista specialissimo, il nostro Gisom, pseudonimo poi di Mattia Giannino. Ciao Gisom!
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Music Energy, è un piacere.
1: Come ti avvicini alla musica? Noi vogliamo sapere subito, siamo curiosissimi.
2: Allora, io ho sempre scritto testi, sin da piccolo, perché mi è sempre piaciuto leggere e scrivere, quindi ho sempre sognato di farlo scrittore. Poi causa vuole che ho conosciuto un ragazzo che aveva uno studio, il quale mi ha fatto provare e da lì ha voluto credere in me e mi ha voluto lanciare nel mondo della musica.
1: E poi che cosa, cioè, io ho visto che tu hai partecipato anche al Tour Music Fest, insomma hai fatto,
2: sì,
1: varie cosine.
2: Sì, anche a casa Sanremo Live Box ho già partecipato, e Tour Music Fest per 2 anni di fila, e adesso ho partecipato anche a casa Sanremo Live Box.
1: E com'è andata? Raccontaci questa esperienza.
2: È stato molto emozionante salire sopra dei palchi così importanti, perché comunque il Tour Music Fest è un contest europeo, e quindi hai la possibilità di conoscere tanta gente. Più che vincere qualcosa, è proprio bello conoscersi. Trasmettersi nuove emozioni, nuove cose da
1: assolutamente
2: poter
1: mettersi, sì,
2: in testi, quindi è una cosa favolosa. E per me è questo, proprio l'arricchirsi, il vedere, visto che io sono un cantautore e scrivo io i miei testi, io proprio ho bisogno di questo, di vivere le persone, di girare e di stare sempre a contatto con persone nuove che mi possono trasmettere emozioni o cose da poter scrivere.
1: Beh Gisom, io farei sentire, dato che hai questo bel tono caldo, farei sentire subito il primo dei tuoi pezzi, che è un feat con Giulia Pepe. E stanotte,
2: esatto, sì.
1: Gisom.
2: Esatto.

0: Rientriamo da questo pezzo, raccontacelo un po'.
1: Allora, questo pezzo è nato in collaborazione con Giulia Pepe, che è una mia carissima amica, con la quale inizialmente doveva collaborare con me come modella all'interno del video, però sapendo del suo passato, che aveva fatto già dei musical così, ho voluto ritirarla dentro nel mondo della musica e provare a fare una cosa che comunque in Italia va tanto, il reggaeton, e unire con lo spagnolo, visto che lei ha fatto l'Erasmus in Spagna ed è molto brava.
0: Molto brava, quindi, ed è anche molto bella, immagino.
1: Sì, molto bella anche.
0: Ma ci sarà del tenero tra di voi. A proposito di tenerelli, ma tu scambi tenerità con i tuoi

0: Allora, per il momento potete trovare dei pezzi estratti dall'album Muda 360, che è il mio album, che ci sono anche in vendita le copie fisiche. Uh-huh. E Muda 360 potete trovare delle copie all'interno di YouTube, Spotify, perché comunque mi potete cercare anche sopra Spotify come Gisom, che c'è proprio la mia pagina, e oppure anche su YouTube.
1: Su YouTube.
0: Esatto, come Gisom sempre. E all'interno potete trovare già degli estratti dell'album. Mentre adesso sto lavorando a un nuovo progetto, che è un EP di 6 tracce, che presto anche quello lì sarà fuori.
1: Beh, noi aspettiamo che esca, allora così potrai tornare a farti intervistare, potrai tornare ai nostri microfoni. Gisom, grazie per essere stato con noi. Io saluto il nostro
0: grazie
1: pubblico con Ora Qui, che è il tuo secondo pezzo. Gisom, Ora Qui. Ciao!

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto. Ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. A Pietralacatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. È durata poco meno di una notte la riapertura totale dei voli a Catania. La ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna ha portato alla sospensione dell'operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini, dove non sarà possibile atterrare e decollare almeno fino alle 15. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ad applicare un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto. A più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale,
0: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni, la giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte della giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati, riconosciuto il sequestro di persona ma non l'omicidio. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. È morto a 89 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha immortalato la dolce vita e le serate mondane della capitale. Lo annuncia il Fatto Quotidiano, testata con cui da oltre 10 anni collaborava sul suo sito web. Il centrodestra senza Vannacci vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati dopo le dimissioni di Cannizzaro. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% contro il 36,5% 59 di Benedetto del Campo Largo Unito e il 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Si celebra oggi la 7ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, istituita dall'ONU nel dicembre 2019. Una giornata per fare il punto sulla filiera del cibo gettato, 7,3 miliardi solo nelle case, per un totale di oltre 5 milioni di tonnellate, ma anche per presentare i vincitori 2026 dei piccoli Oscar italiani per lo sviluppo sostenibile. Dal gelato vegetale al cortometraggio scolastico a Castellammare di Stabia sul contrasto allo spreco alimentare e ambientale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dumeanu.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.
1: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Stando a quanto riferito da fonti qualificate, gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso dopo le ultime perquisizioni. E nuovo sviluppo anche nell'inchiesta sulla morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto, Capospulico. Notificato un avviso di conclusione indagini preliminari ad una 65enne che avrebbe avuto un ruolo nell'uccisione di Bergamini, agendo in concorso con il padre di Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore, attualmente a processo d'appello, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione. Un 17enne della provincia di Trento è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso delle perquisizioni all'interno della casa del giovane, gli investigatori hanno rinvenuto katane, macete, coltelli, balestre, fucili ed altro materiale atto ad offendere. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte al Palattaliercio alle 20. Ed è tutto. A più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: rapina alla stazione di Sesto, arrestato in Cadore un 19enne. La Polizia di Stato ha arrestato a Pieve di Cadore un giovane cittadino egiziano, nato nel 2007, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Monza. Il giovane è accusato di una rapina avvenuta all'interno della stazione ferroviaria di Sesto ed era già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Titolo: rifiuti. Belluno è virtuosa. Costi tra i più bassi e differenziata all'86%. Belluno si conferma al vertice della classifica veneta per la gestione dei rifiuti. I piani economico-finanziari 2025, approvati dal Consiglio di Bacino Dolomiti, evidenziano un costo di 171,30 euro per abitante, con una copertura totale superiore a 33,8 milioni di euro. Questi dati attestano un sistema maturo, in grado di garantire qualità del servizio a costi contenuti. Titolo: Olimpiadi e gestione economica. Guarda attacca la Fondazione. A sei mesi dalla conclusione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina, il dibattito pubblico si intensifica. Un report di Libera e della rete civica Open Olympics 2026 mette in luce ritardi, costi in aumento e opere ferme alla progettazione. In Veneto, 11 dei 25 interventi previsti risultano in ritardo rispetto ai tempi stabiliti. Titolo: Rio de Janeiro. Muore a 59 anni lo chef bellunese Roberto Dalla Corte. Lo chef e imprenditore Roberto Dalla Corte è deceduto improvvisamente il 26 settembre a Rio de Janeiro. Nato a Feltre nel 1966 e cresciuto a Belluno, Dalla Corte viveva in Brasile da oltre 25 anni, dove aveva raggiunto una significativa affermazione nel panorama enogastronomico locale. Titolo: Idro. Nuovo confronto sul passaggio dei lavoratori alla fonderia del gruppo Cortese. Ieri 28 settembre si è tenuto un incontro presso la sede di Confindustria Feltre per discutere i termini del subentro del gruppo Cortese nel reparto fonderia di Hydro. Erano presenti i rappresentanti di FIMCISL e FIOMCGIL, le RSU e i vertici del gruppo bassanese, con focus sulle condizioni contrattuali dei 36 dipendenti coinvolti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Iniziamo con i Got Mool, che sono una band di southern rock formatesi nel 1994 su iniziativa di Warren Ace e Alan Woody, che all'epoca ricoprivano rispettivamente i ruoli di chitarrista e bassista degli Allman Brothers Band. Quando questi si sciolsero, i due musicisti decisero di fondare un loro gruppo inserendo nella band anche il percussionista Matt Epps. Oltre alle radici southern rock, il loro sound incorpora molti altri generi, fra i quali soprattutto il blues rock, ma anche il jazz funk, componenti direi particolarmente virtuosi. Le loro esibizioni dal vivo sono spesso un'occasione per ammirare le loro capacità di improvvisazione. Questa è la famosa Gonna Send You Back to Georgia di Got Mool, qui a Me and Blues.

L'album di Bischoff, Erwin Bischoff, del 2008, The Blues Roll On, è stato una sorta di pietra miliare poiché si è circondato di veterani come B.B. King, James Cotton e di giovani promesse come Derek Trucks. The Blues Roll On si rifà alle radici di Bischoff, rendendo omaggio ai musicisti che lo hanno aiutato a muovere i primi passi. Un grande chitarrista, famoso il suo elettrizzante debutto con la Paul Butterfield Blues Band, era il 1965. Questa è Yonder Walls, qui a Me and Blues, Erwin Bischoff.

Simon allenato ad Harlem nel 1942, polistrumentista, suona l'armonica, il banjo, la chitarra e il piano, ha fondato i Rising Song insieme a Ray Cooder, era il 1965, e ha debuttato da solista nel 68. Con le sue invenzioni è riuscito a intrecciare il blues col soul, il country, il reggae, il funk e la world music. Il suo album Senor Blues ha vinto il Grammy come miglior album di blues contemporaneo. Insomma, un polistrumentista e innovatore del blues. Questa è Here in the Dark, Time Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood non può certo dirsi autore innovativo o artefice di profonda rifondazione musicale. Il suo prezioso contributo alla scena americana è da ricercarsi direi altrove. Thorogood è infatti uno degli autentici portavoce della tradizione rock blues, ambasciatore appassionato e meritevole di aver traghettato il genere attraverso decenni. Madison Blues è un celebre brano di Elmore James, rieletto da George Thorogood, un pezzo di hard blues e boogie rock dirompente, caratterizzato da una chitarra slide infuocata, ritmi implacabili e un'energia travolgente. Questa è Madison Blues, George Thorogood e la sua band.
2: Y'all ain't never seen such a well-dressed entertainer.

0: Let it all hang out!
1: Mentre Paul Butterfield ha definito gli standard del blues elettrico più grintoso degli anni 60 e 70, probabilmente nessun altro gruppo poteva reggere il confronto. Nel 1973 formò la Paul Butterfield Bert Days. Pubblicarono diversi ottimi album con l'etichetta Bearsville, tra cui il live a Winterland Ballroom, dove Butterfield brilla alla grande con la sua armonica. Questa è la famosa Smell Down Talk, The Paul Butterfield Blues Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo 6 anni di I Am The Moon, della trilogia I Am The Moon, la tedesca Trux Band torna al formato direi compatto con l'album in studio, con Future Soul. 11 tracce, una produzione affidata a Mike Elizondo e la consapevolezza di essere oggi una macchina rodata capace di tenere insieme scrittura, interplay e identità sonora senza cadere nell'autoreferenzialità e col linguaggio diretto. Questa è la famosissima ormai I Got You, tedeschi Trux Band.

La registrazione dell'album Hey Gray 61 fu lunga e complicata. Bob Dylan volle ripetere alcune tracce moltissime volte, arrivando quasi ad esasperare i propri musicisti. The Ballad of Tin Man ha un testo suggestivo ed aperto a molteplici interpretazioni. Il protagonista, Mr. Jones, è infatti incapace di comprendere il mondo che lo circonda. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Kenny Wayne Shepherd ne ha fatto una gran bella versione. Qui a Mean Blues, Kenny Wayne Shepherd e la sua band.

due pilastri del blues, il virtuoso chitarrista americano Kirk Fracture e la cantautrice svedese Erika Beyer, si sono uniti attraverso i continenti per creare una collaborazione intensa ed elettrizzante che unisce tradizione e arte moderna. Oggi Kirk Fracture ed Erika Beyer sono anime affini nel mondo del blues. Sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Questa è la notissima Cold Cold Feeling. Erika Beyer e Kirk Fracture qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la Procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata ed è rimasto in questura per oltre un'ora. Sono scattate le manette per un 37enne di origini pakistane in carcere a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto. Ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ed applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte, il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, e il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Ilmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
0: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
2: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti.

0: partiti e sono contento per il suo esordio.
1: Secondo i tifosi turchi, invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa, i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità: non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
2: Noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi, anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
1: E nella stessa giornata di Nations League, la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B, importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Claipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palata Vercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina ed Hurkacz, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
4: La nostra presidentessa Sevencat è in regia, attentissima al mixer. Chi è Sevencat? Beh, lo dice anche, no? Il nome, perché è la gattina numero 7, quella di 7va, 7va.fm, redazione collegata con la vostra antenna di fiducia, la vostra radio del cuore, lo sapete, va a destinare questa mezz'ora.

Meraviglie è un pezzo firmato Distinti e Distanti, perché sono distinti, vanno anche distinto musicale, si distinguono e sono distanti perché sono di istanti creativi, ma dei momenti che davvero fanno gran musica, ma sono anche distanti tra loro perché sappiamo che un componente è in Perù, una componente con la voce deliziosa è in Brasile e li ascolteremo nelle prossime settimane, li raggiungeremo.

normale, tra virgolette, ma non c'è niente da essere anormale, essere in Sud America, anzi diciamo che sono persone privilegiate. Ce ne andiamo però adesso ancora in musica italiana in posizione numero 15, perché è il momento di ascoltare Good Vibes With You, firmata da Blue Ombre.

lavorare col ritmo del tamburo. C'è Peter Criss con In the Dark. Su questi suoni, appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto. A te lo goda, Chico Catena.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7va.fm / alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao!
3: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che erano ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile. Invece si parla di gigolò, il titolo esatto qual è? Diccelo tu così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò,
3: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo antichiedovenia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e i difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
3: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò, con Annina Castelli.

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il Mio Gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci proprio... perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora... Allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Ancora una traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto, ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto un po' di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/LTRadio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/LTRadio.
3: Dolomiti meteo emesso martedì 29 settembre ore 13, il tempo per il pomeriggio sera. Cielo sereno, in serata possibile formazione di nubi basse su Dolomiti. Temperature sopra la media nonostante il lieve calo diurno. Su Prealpi a 1500 metri 14 gradi, a 2000 metri 9. Su Dolomiti a 2000 metri 12 gradi, a 3000 metri più 6. Venti da nord-ovest in quota e con direzione variabile in valle. Deboli o al più moderati a 5-10 km orari a 2000 metri e 5-15 a 3000. Mercoledì 30, cielo sereno, poco nuvoloso, tra notte e mattino possibili nubi basse, specie su Dolomiti, localmente persistenti fino a metà mattino, precipitazioni assenti, temperature pressoché stazionarie o in lieve, locale calo le massime, su Prealpi a 1500 metri, minima 10, massima 13, a 2000 metri, minima 6, massima 8, su Dolomiti a 2000 metri, minima 6, massima 12, a 3000 metri, minima 3, massima 7. Venti deboli variabili a 5-10 km orari a 2000 metri e 10-15 a 3000. Giovedì 1 ottobre, tra notte e mattino possibili locali nubi basse nelle valli dolomitiche, poi cielo sereno o poco nuvoloso con comparsa di velature e via via più estese nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, temperature senza notevoli variazioni di rilievo, su Prealpi a 1500 metri, minima 10, massima 13, a 2000 metri, minima 6, massima 9, su Dolomiti a 2000 metri, minima 6, massima 12, a 3000 metri, minima 2, massima 4. Venti deboli settentrionali in quota, deboli variabili nelle valli, a 5-10 km orari a 2000 metri, 10-15 a 3000. venerdì 2 ottobre. Tempo stabile con locali nubi basse fino al mattino in alcune valli. In giornata sereno poco nuvoloso per velature con cielo a tratti velato. Temperature pressoché stazionarie o in lieve calo. Venti in quota deboli moderati da nord-est con qualche rinforzo fino a moderati su prealpi. Deboli variabili in valle. Sabato 3 ottobre cielo sereno poco nuvoloso per qualche velatura. Tra notte e primo mattino locali nubi basse nelle valli. Temperature stazionarie o in lieve calo in quota. Venti deboli a tutte le quote. La quota dello zero termico, oggi martedì 3.900 metri, mercoledì 4.000 metri, giovedì 3.800, venerdì 3.500, sabato 3.600 metri. Il prossimo bollettino domani, mercoledì 30 settembre.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemiche il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. I rapporti col Cairo non cambiano, le parole del ministro degli esteri Tajani. La segretaria Dem Schlein attacca. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. I difensori degli 007 egiziani condannati sono intanto pronti a fare ricorso in appello. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città. La piccola è in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Maurizio. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio a Campobasso. Prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford, nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 cittadini britannici arrestati sono stati rilasciati su cauzione. Formula 1, la scuderia Ferrari scende in campo e difende il proprio team principal Vasseur. Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla scuderia e alla sua leadership. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Così la scuderia di Maranello. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
2: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
1: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
3: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
1: Secondo i tifosi turchi, invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità, non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
4: Noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi, anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
1: E nella stessa giornata di Nations League la

0: Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata, l'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente, palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palattaviercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fochina ed Hurkacz, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Sei all'ascolto di Musicalmente Italiana, 1997.

0: Una bella carica e benvenuti al nuovo appuntamento con Musicalmente Italiana. Qui al microfono c'è Carla, pronta a guidarvi in un viaggio senza sosta dentro le storie e i segreti più profondi della nostra musica. Abbiamo aperto simpaticamente con la versione che Claudio Baglioni riprese nel programma TV Anima Mia. La sua versione, oserei dire, superiore all'originale è anche il brano d'apertura del disco ufficiale che la contiene, dal titolo Anima in Gioco. È finalmente uscito l'atteso album di Biagio Antonacci con all'interno 9 canzoni. Un album dignitoso, a tratti ispirato, ma molto meno selvaggio di quanto promette il titolo, appunto Mustang. Ascoltiamo insieme un brano estratto da questo album che si chiama Facile.
1: Le novità della settimana.

Si chiamano Nugea, sono un duo composto da due produttori napoletani pionieri di un sound che fonde funk e disco anni 80. Ovviamente è cantato in napoletano, il loro ultimo album si chiama People of the Moon, da cui ho estratto il singolo appena ascoltato dal titolo Carè. E c'è un legame profondo tra il modo di reinterpretare la tradizione e la capacità di guardare oltre i confini nazionali, un'attitudine che appartiene da sempre anche a un gigante come Zucchero, che nel 2012 decise di volare fino a La Habana per registrare un intero album che unisse il suo blues alle radici cubane. Tra le tracce spicca una versione trascinante di Guantanamera. Per registrarlo ottenne il permesso speciale di utilizzare lo storico studio Egram, lo studio dove grandi pilastri del Buena Vista Social Club avevano inciso i loro capolavori.

E dopo tanto ritmo immergiamoci ora nella dolcezza di un brano postumo di Gino Paoli, che era stato concepito per essere un duetto con Ornella Vanoni, che aveva accolto con entusiasmo l'idea di tornare a cantare con lui, ma purtroppo è scomparsa appena 3 giorni prima della data fissata per la registrazione. E per rispettare l'assenza della Vanoni e non sostituirla con nessun'altra cantante, lo spazio e i silenzi che erano stati riservati alla sua voce sono stati affidati alla tromba di Paolo Fresu, grande musicista e come un amico storico della coppia.

0: Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, il testo è stato scritto dal fidato collaboratore Davide Petrella, che insieme hanno confezionato questo brano dal sound ruvido e adrenalinico, ritrovando l'energia dei suoi esordi. Facciamo un rombalzo indietro nel cuore pulsante del beat italiano con i Nomadi, che sono una delle band più longeve e importanti della nostra musica. Hanno vissuto il loro primo massimo splendore intorno agli anni 70, dove incisero quelli che diventeranno i loro classici più famosi, guidati dal carisma e dall'inconfondibile voce del compianto Augusto D'Olio. Un giorno insieme è un pezzo caratterizzato da un arrangiamento solare, dominato dalle tastiere con cui crearono un'atmosfera delicata. Ci parteciparono ad un disco per l'estate, non vinsero, ma questo brano diventò uno dei punti fermi della loro produzione.
1: 1973.

0: Teniamo alta l'asticella con un'altra storia nel vero senso della parola. Ritengo sia uno dei brani più belli degli ultimi anni. In prima battuta fu cantata come solista da Marco Mengoni, ma poi ripresa e arricchita anche dalla voce di Franco 126.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
2: Questa è Musicalmente Italiana.
3: Quando tutta questa sabbia finirà.

Andiamo ora nel 2018 con un brano scritto e arrangiato da Dolce Nera, che presenta vestito da un sound stile brasiliano arricchito dalle coinvolgenti percussioni registrate a Salvador de Bahia. Si chiama Un altro giorno sulla terra.

0: musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
1: ...1975.

Abbiamo fatto un salto indietro per riscoprire una perla della musica leggera con uno storico gruppo pop melodico catanese che ha vissuto il suo massimo splendore nella seconda metà degli anni 70. Sono ancora in attività, continuando ad esibirsi in tour e serate soprattutto nella loro amata Sicilia. Hanno trovato il grande successo nazionale proprio grazie a Come pioveva, una fortunata reinterpretazione di un celebre brano del 1918 di Armando Gil. Andiamo ora nel 2018 con Max Gazzè, che si unì alla sensibilità di Carl Brave per dare vita a una cooperazione musicale fresca e del tutto inaspettata, intitolata Posso, che ha messo in mostra una grandissima complicità tra i due artisti che giocano sull'ironia e sulla spontaneità del dialetto romano senza mai perdere l'eleganza della scrittura pop.

0: Chiara Galeazzo, vincitrice dell'X Factor nel 2012, racconta ironicamente di come spesso negli ultimi anni le sia stata rivolta la domanda: ma tu canti ancora? E sì, lo fai, come? Tant'è vero che ha messo su uno spettacolo che nasce dalla rivisitazione dei suoi successi e dei brani più attuali, riarrangiati in una veste inedita, in cui fonde l'eleganza del quartetto d'archi con sonorità elettroniche contemporanee, creando un connubio raffinato tra classico e moderno, come il brano straordinario scritto da Armand Meta, con cui l'ha reincisa insieme in occasione di questo nuovo progetto.
1: Le novità della settimana.
2: Mi chiedo spesso se tu sei felice come me.

Davvero, davvero molto bella. Nel 2019 Federico Zampaglione decide di riaprire i nastri del passato per rimettere sul mercato discografico il capolavoro assoluto dei Tiro Mancino intitolato Per me è importante. Questa nuova incisione unisce per la prima volta la band a Tiziano Ferro. La collaborazione è nata in un momento denso di significati personali perché Zampaglione stava celebrando i 30 anni di carriera con il progetto antologico Fino a qui, mentre Tiziano Ferro accettò l'invito direttamente da Los Angeles nel piano sviluppo dei suoi album più intimi.

0: Chiudiamo il programma di oggi con gli anni Ottanta, in un momento in cui i sintetizzatori e le sonorità elettroniche internazionali contagiarono anche la nostra melodia tradizionale. I Pooh in quel momento stavano infilando una serie infinita di album campioni di vendite con la loro storica formazione a quattro. In quell'anno, dopo essere volati alle isole Hawaii per registrare, pubblicano l'album Aloha, che si apre proprio con la straordinaria La mia donna. Il brano è un meraviglioso e modernissimo omaggio alla figura femminile, scritto da Valerio Negrini e composto da Roby Facchinetti. Un capolavoro di incastri corali dove le loro voci si alternano, il tutto coronato da uno dei più celebri assoli di chitarra elettrica mai eseguiti da Dodi Battaglia. Grazie a tutti voi per il calore e per la compagnia, un saluto da Carla e come sempre, viva la musica italiana! Ciao!
1: 1984.

Buon pomeriggio dalla redazione. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto, aveva detto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Adam Schlein chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'Alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Lavrov accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Energia, l'Unione Europea lancia l'allarme, l'inverno sarà impegnativo e i prezzi saranno molto alti. A dirlo è il commissario europeo all'energia Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale Energia a Dublino. Il calcio finalmente un po' di luce in fondo al tunnel, lo dice il presidente della FIGC Giovanni Malagò, al quale ieri sera la nazionale ha strappato un sorriso dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. È tutto. A più tardi.

0: e 90.
1: Amanti di quei 20 anni di musica che ha lasciato momenti indelebili, eccoci qua a parlare un'altra volta di Super Sound con la voce di Marco Del Vais. Vado a cercare sempre delle belle canzoni che spero vi piacciono, ma soprattutto che vi facciano ritornare in mente quegli anni, dagli anni 80 agli anni 90. Credo che le prime tre canzoni sono molto importanti. Troveremo Tina Turner con Simply the Best, una grande raccolta del 1991. La canzone si intitola I Want You Near Me. Poi loro erano Karen Wilson, Wendy Wilson e Sienna Phillips, insieme le Wilson Phillips con la canzone più importante del loro repertorio musicale, quella che si chiama Hold On. Musica italiana invece è la terza, 1995, come Thelma e Louise, è il secondo album di Giorgia, che trionfa a Sanremo con la canzone che si intitola Come Saprei. La canzone che ascolteremo tra qualche istante è uscita come singolo e si intitola C'è da fare. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Abbiamo aperto l'appuntamento con tre belle canzoni. Adesso ce ne sono altre tre per proseguire andando a visitare la musica degli anni 80 e degli anni 90. La prima è del 1983, grandissimo successo con il gruppo dei Van Halen. Lui pazzo scatenato che suonava e cantava Jump. Poi ci sono i Wang Chang, 1986. Tre canzoni molto molto importanti del loro repertorio. La prima con Dance All Day, poi con Let's Go, ed infine questa canzone che ascolteremo tra poco, che si chiama Everybody Have Fun Tonight. Musica italiana a questo punto, 50 special, non c'è molto da dire, se non che è il pezzo estratto dal primo album di questa formazione che sono i Luna Pop. Album comunque importante perché c'era anche qualcosa di grande, Un Giorno Migliore, Vorrei, che magari un giorno o l'altro ascolteremo nel Super Sound. Adesso gustatevi le prossime tre canzoni.

0: Torna anche tu negli anni 80 e 90 con Super Sound.
1: Ne arrivano altre tre di canzoni. Tre, numero perfetto, ritmi perfetti per i prossimi minuti, naturalmente qua su Super Sound. C'è Whitney Houston e torneremo nel 1990 con l'album che si chiama I'm Your Baby Tonight, album che pare sia stato quello che abbia dato una svolta alla carriera di questa grande cantante. Poi entreremo nel mondo dance con un pezzo del 1995, girava tantissimo alla radio questa canzone. È un progetto italiano, si chiamano Wakefield e il pezzo che ascolteremo è Thinking of You. Un saltino di là, oltre la manica, era il 1986. Il brano era stato scritto e prodotto da George Michael, insieme naturalmente al socio Wham, insieme con The Age of Heaven. Queste sono le prossime tre canzoni del Super Sound.

al solito, ma sono una più bella dell'altra. Entreremo nel 1993 tranquillamente ascoltando l'album che si chiama Cannibali con Raff, album che era già diventato famoso per il battito animale. Noi lo ascolteremo però con l'altro grande successo, che è quello che si intitola 2. Mondo di Belinda Carlisle, invece un po' di rock e di quello melodico. Heaven on Earth è l'album che ha venduto un sacco di dischi. La canzone più famosa era quella che era uscita nel 1987, che appunto si intitolava Heaven is a Place on Earth. Subito dopo, nel 1988, invece esce Circle in the Sands. E poi Boy George, grande cantante di Culture Club, con questa raccolta di grandi successi di questo meraviglioso personaggio che è Boy George. Lo ascolteremo con Everything I Own. Queste sono le canzoni che ascolteremo.

Vi è piaciuto? C'è stata della bella musica? Dai, la prossima volta ne troverete altra meglio ancora. Adesso si parla di questo personaggio meraviglioso. Il singolo, che tra qualche istante ascolteremo, ottiene un successo incredibile di vendite e diventa in poco tempo uno dei brani più significativi della carriera di questo cantante. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1999 vincendolo nella sezione giovani, anche se il suo più grande successo, secondo me, radiofonico è Ogni volta tutta la vita. Bravi, avete azzeccato. C'è Alex Britti con però il pezzo che si intitola Oggi sono io. Era il 1999. Si conclude l'appuntamento di Super Sound. Ci sentiamo su questa radio, ancora con altre belle canzoni per rivivere i meravigliosi anni 80 e 90. Ciao ciao dalla voce di Marco e del Vice.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e due colonnelli. Intanto il ministro Tajani, dopo le polemiche, commenta: la sentenza è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'estremo oriente. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città davanti a un centro commerciale. La piccola, secondo le prime informazioni, si trovava con la mamma nei pressi di una fermata dell'autobus quando è stata travolta dal mezzo. Lutto nel mondo del giornalismo, il vice direttore di Libero, Andrea Tempestini, 40 anni, è stato trovato morto ieri sera nella cantina della sua abitazione di Milano. L'allarme lanciato da un familiare. Accertamenti dei carabinieri, sul corpo dell'uomo non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un'aggressione. Calcio, il Parma ha ufficializzato l'ingaggio di Alberto Gilardino come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Cuesta. Accordo per una stagione con opzione per altre due. Si tratta del terzo cambio in Serie A dopo quelli di Bologna e Fiorentina, che hanno esonerato rispettivamente Tedesco e Grosso. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia. Se ci sei.

Un saluto dalla redazione. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Eni Live, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane volto a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. A partire dal 1 ottobre, annuncia la società, sconto del 30% su luce e gas rispetto all'offerta base e prezzo bloccato per 2 anni. Nuova in attesa perquisizione Lampo questa mattina negli studi a Pietracatella e Campobasso di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. 9 mesi dopo il decesso delle 2 donne, l'uomo rimane la figura centrale nella soluzione del giallo. Al momento però non risulta indagato. In un suo ufficio è stata sequestrata una borsa della moglie. È fissata per domani l'udienza davanti al GIP di Roma contro la richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage di Ustica. La procura è però pronta a ritirare la richiesta alla luce dell'apertura arrivata dalla Francia sulla disponibilità a trasmettere all'Italia tutta la documentazione relativa a quanto avvenuto la sera del 27 giugno 1980. Parigi chiarisce: su Ustica abbiamo sempre fornito elementi in nostro possesso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'Alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'Estremo Oriente. Calcio tegole in casa Udinese, impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. In casa Milan si ferma Salamakers, infortunio alla caviglia in allenamento ma niente lesioni. È tutto, a più tardi.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

nostra emittente del cuore. Siamo noi in redazione di Seteva.fm ad avere un po' tutto quanto scombinato come sempre, ma diciamo più che mai, più di sempre, perché insomma è questa la settimana che include anche il weekend della finale di Miss Venere. Naturalmente arriveremo con il drappello di Venere d'Europa, sia moda, contest, la sfida degli stilisti, e quindi ci saranno bellissime immagini da cercare poi dopo su Seteva.tv. Però non dobbiamo andare fuori tema, perché questa è la DJ K7 che si apre in questa occasione con la sintesi numero, cioè con la posizione numero 24, la sintesi è quella che durerà mezz'ora, che va ad affrontare 8 tracce facenti parte della nostra graduatoria, che invece è a 25 gradini. Si parte, dai, forza, Steve Udyars!

Studio Arts l'abbiamo ascoltato ieri, ma Strikes con Malachi e Adam Port, Patigo, posizione numero 23, ma noi abbiamo ascoltato la 24.

sul gradino 18, per la verità in discesa. Si tratta di Silence, che invece, dico, è rumorosa, ma si fa sentire e nel ritmo e nella melodia. È firmata da Medusa and Rani.

Gordo con Who Made Who e l'incantevole Energy. Attenzione, perché in apertura di Zona Podio la numero uno di 7 giorni fa, e si tratta di Estate a BB, continua l'operazione a lunga bella stagione. E allora naturalmente la protagonista, una delle protagoniste, non può che essere Atuna. Eccola qui al numero 3 questa settimana.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm nauti radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao!
3: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu così siamo tranquilli.
4: Il mio gigolò,
3: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
4: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente, tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona, questa persona è proprio, cioè nel senso non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
3: Ma guarda, è incredibile, perché io adesso mi sono messo anzi chiedo venia, però sai che ci siamo detti che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
4: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e i difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
3: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò, con

0: Eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il Mio Gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa. Però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede. La cliente o il cliente, lui è esclusivamente dedicato alle donne. Ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Mercedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista, ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Ah sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto un po' di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringrazio ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione. Prima il carburante, ora le bollette. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni, attraverso Plenitude, lancia una nuova offerta luce e gas con prezzi scontati del 30% rispetto alla principale tariffa a prezzo fisso. Sarà disponibile dal 1 al 24 ottobre, prezzo bloccato per 2 anni. Lo spread italiano buca la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana. La volata dello spread si accompagna allo shock energetico. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, ma è così alto da oltre 3 anni. Torna alta la tensione tra Russia ed Europa. Mosca, in una lettera alla NATO, mette in guardia i membri dell'alleanza su possibili minacce all'enclave russa di Kaliningrad, territorio che Mosca assicura di voler difendere con l'intero arsenale. L'alleanza conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto denunciando le minacce di Mosca e ricordando la sua natura difensiva. Opposizioni contro il ministro degli esteri Tajani per le dichiarazioni sulla sentenza Regeni, secondo cui sono state condannate 3 persone e non l'Egitto. Interpellato oggi a margine di un evento, Tajani aggiusta il tiro: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati sono pronte a impugnare la sentenza. Calcio: il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FIGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sugli episodi di violenza contro gli arbitri, Malagò ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FIGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sul dossier stadi per Euro 2032 Malagò è chiaro: non sono pronti eccetto uno. Invece lo stadio della Roma starà nel dossier. Infine, sugli episodi di violenza contro gli arbitri, il presidente FIGC ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. Doppio stop per l'Udinese. Impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. Idrissa Gueye, a segno con i bianconeri nell'amichevole contro il Pogogne, ha invece riportato una distorsione alla caviglia nella stessa partita e verrà valutato settimanalmente. Oltre alla trasferta di Torino in programma il 12 ottobre, Zaniolo dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce e provare a tornare contro il Milan domenica 25 ottobre. Dal ritiro del Portogallo arrivano notizie confortanti per quel che riguarda le condizioni di Conceição. Alla Juventus, infatti, era già suonato l'allarme per la sostituzione dell'attaccante in occasione della sfida di Nations League tra la nazionale portoghese e la Norvegia. Gli esami svolti dal classe 2002 hanno escluso

0: lesioni. Il problema alla coscia è dovuto ad una semplice contusione. Grande paura anche a Milanello quando durante l'allenamento mattutino si è fermato Salama Kers per un infortunio alla caviglia destra. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni e il recupero verrà valutato giorno per giorno. Dopo la sosta il Milan tornerà in campo contro il Sassuolo. Ora è ufficiale, il Parma è pronto a ripartire con Alberto Gilardino. Dopo la risoluzione consensuale con questa, il club gialloblu ha individuato nell'ex attaccante l'uomo giusto per guidare la prima squadra. Il campione del mondo con la nazionale nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva, con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni. Ciclismo: nonostante la mancata partecipazione al mondiale dopo la caduta alla Vuelta, Tadej Pogacar resta saldamente in testa al ranking UCI 2026, che premia i migliori corridori dell'anno. Lo sloveno precede di oltre 3.000 punti il suo più grande rivale, il belga Evenepoel. Del Toro sul podio virtuale, il giovane francese Sage Sass in top 5 con Vingegaard. Grande scalata per McNulty, primo corridore americano a conquistare il mondiale 33 anni dopo Lance Armstrong. Christian Scaroni è il primo degli italiani, più indietro Ganna e Milan. Intanto Mauro Gianetti spegne sul nascere le voci che volevano Tadej Pogacar in corsa all'Europeo di domenica 4 ottobre nella sua Lubiana, un mese dopo il terribile incidente alla Vuelta. La voglia ce l'avrebbe avuta, ma bisogna fare i conti con la realtà dei fatti. Non è possibile, non si possono forzare i tempi, è troppo rischioso. La salute viene prima di tutto, ha detto il team manager della Emirates. Tennis: l'ex numero uno colpisce ancora. Medvedev ha vinto il derby russo contro Rublev nella finale dell'ATP 250 di Hangzhou in Cina. Una vittoria netta raggiunta con il punteggio di 7-5-6-4. Per il campione degli US Open 2021 si tratta del 24esimo titolo in carriera. Un successo che consolida l'ottava posizione nella race per Torino e la sesta nel ranking, e che lascia Rublev a un centinaio di punti dal ritorno in top 20. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione e con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebimeteo.
3: Mix Mauro, Mix Pow Pow Power. 60 minuti non stop, anni 70, 80, 90. In console, The Time Traveler, DJ Mauro Guazzotti.

Mix Mauro, Mix Pow Pow Power. 60 minuti non stop, anni 70, 80, 90. In console, The Time Traveler, DJ Mauro Guazzotti.

Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio. Ma gli autotrasportatori temono la beffa senza interventi sull'extrarete. Lo spread sfonda intanto la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri italiani, bersaglio dell'opposizione, per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La svolta del giallo di Pietra Catella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morti avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamani sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita, che comunque al momento non risulta indagato. Alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO replica denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov accusa l'Europa conduce una guerra contro di noi. Calcio, come ufficializzato dalla Premier League in un comunicato, il Manchester City è stato riconosciuto colpevole per gravi violazioni finanziarie compiute nel corso di 9 stagioni da una commissione indipendente. Resta da determinare la sanzione. Delusi e sorpresi, siamo innocenti, la replica del club che annuncia appello. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Rapina alla stazione di Sesto, arrestato in Cadore un 19enne. La Polizia di Stato ha arrestato a Pieve di Cadore un giovane cittadino egiziano nato nel 2007. Destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Monza. Il giovane è accusato di una rapina avvenuta all'interno della stazione ferroviaria di Sesto. Risulta già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Rifiuti, Belluno è virtuosa. Costi tra i più bassi e differenziata all'86%. Belluno si conferma leader nella gestione dei rifiuti in Veneto. Con un tasso di raccolta differenziata dell'86%. I piani economico-finanziari 2025, approvati dal Consiglio di Bacino Dolomiti, evidenziano costi contenuti di 171,30 euro per abitante, per una copertura complessiva di oltre 33,8 milioni di euro, attestando un sistema maturo e efficiente. Olimpiadi e gestione economica. Guarda attacca la Fondazione. A 6 mesi dalla conclusione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina, il dibattito pubblico si intensifica. Un report di Libera e della rete civica Open Olympics 2026 mette in luce ritardi, costi in aumento e opere ferme in fase di progettazione. In Veneto, 11 dei 25 interventi previsti risultano in slittamento. Rio de Janeiro, muore a 59 anni lo chef bellunese Roberto Dalla Corte. Lo chef e imprenditore Roberto Dalla Corte è deceduto improvvisamente il 26 settembre a Rio de Janeiro. Nato a Feltre nel 1966 e cresciuto a Belluno, Dalla Corte viveva in Brasile da oltre 25 anni, dove aveva raggiunto un'importante affermazione nel panorama enogastronomico locale. Idro, nuovo confronto sul passaggio dei lavoratori alla fonderia del gruppo Cortese. Ieri, 28 settembre, si è tenuto un incontro presso la sede di Confindustria Feltre per discutere il subentro del gruppo Cortese nel reparto fonderia di Idro. Erano presenti i rappresentanti di FIM Scissl e FIOM Cegil, le RSU e i vertici del gruppo bassanese, con focus sulle condizioni contrattuali dei 36 dipendenti coinvolti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
16: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
17: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un

0: ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse hanno voglia di farla più.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti, e non so neppure se ero un pirata.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Seteba.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/LT Radio.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

come scrivo una canzone senza una storia d'amore, come si può fare sesso senza fame dell'eccesso. Portami a Londra oppure al mare, basta che insieme

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Recalmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto. Ecco la

spiccioli che lotta sola per difenderli. E le mie braccia hanno afferrato armi e tanta stoffa addosso a riscaldarmi. E nel mio petto c'è un motore acceso fatto per dare più di quel che ha preso.

lasciami, lasciami.

Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.
2: Y'all remember those days when groove flowed in our veins? When vibes felt so right? Motown was our soul, and it sounded something like this.